0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza

0: Senza pensieri, auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina. A Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: doveva integrarsi e mettersi bene in forma fisicamente, perché è arrivato tardi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku. Quest'anno Lucca non si è molto messo in mostra, Manna secondo me ha speso anche belle parole per Lorenzo, dicendo che comunque il Napoli gli ha dato fiducia, il Napoli lo aspetta, il Napoli spera di vederlo in forma e di vederlo far bene. In questo momento io non lo vedo dentro il progetto della stagione 2026-27, proprio perché ancora a livello tecnico-tattico non si è ancora calato bene secondo me nel ruolo. Certo, parliamo di un calciatore che ha ancora un po' di settimane davanti per far bene, che ci auguriamo che torni il prima possibile e torni in forma e in fiducia, perché se lo merita anche lui come persona.
1: E poi Giovanni Mann ha aggiunto anche: deve dimostrare di meritare questa maglietta. Ti faccio l'ultima, Leo, riguarda Alisson Santos, che è l'idolo indiscusso di questo ritiro.
0: Sì, Alisson Santos è un ragazzo prima di tutto buono, simpatico. Mi è piaciuto molto quando gli hanno chiesto una definizione di Napoli e lui l'ha definita con una parola: famiglia. Si è trovato subito bene lo spogliatoio. L'anno scorso ha fatto innamorare i tifosi con quei suoi gol, con quella voglia di far bene, con quei balletti. Il classico calciatore sudamericano che viene per far divertire. Io mi auguro che lui nella prossima stagione, se devo trovargli un piccolo difetto a sto ragazzo, secondo me deve essere ancora più incisivo. Cioè, se questo ragazzo diventa ancora più incisivo sotto la porta, secondo me l'anno prossimo ne sentiremo parlare ancora di più. Sono molto fiducioso e contento che sia con noi.
1: Benissimo, grazie a Leonardo Mata. Lucio, ti cedo la linea.
2: Aspetta un attimo, Susi, perché ci sono degli amici che ci stanno scrivendo. Lucio Anghissà è sempre stato così alla presentazione, sì, tutti gli anni. Questo è il messaggio di Antonio da Monza. E poi c'è un amico, Pino da Delmont in Svizzera. Lucio, potresti chiedere a Susi di ripetere i non convocati della partita di oggi, perché purtroppo non sono riuscito a sentirli.
1: Allora, assolutamente, non convocati di oggi, e mi aiuterà Leo perché la mia memoria è sempre la stessa, insomma, sono ovviamente Gilmour, Lorenzo Lucca, Alisson Santos,
0: non so, Beukema, come sa Beukema?
1: Anche Beukema.
0: Okay. Beukema, poi, allora, chi abbiamo? Diciamo anch'io a livello di memoria faccio un po' di fatica, va bene.
1: E allora ve li recupero subito, perché a livello di memoria, insomma, è quello che è, a parte questi che ho appena nominato. In campo questa mattina ci sono Gutierrez, ecco, avevo rimosso Gutierrez, quindi dicevo che oggi pomeriggio a questo punto giocherà Spinazzola, Alisson Santos, Lindstrom, Baridò, Pereira e poi Iaccarino, Garofalo e Gilmour, che in questo momento sta svolgendo personalizzato.
2: Grazie Susi, a te e a Leonardo Mata. Ora dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi torniamo.
3: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Sunday Sport, l'informazione sportiva del sabato mattina qui a Kiss Napoli. Abbiamo questo salotto Susi Fiorillo lì al campo di Carciato nella nostra postazione esclusiva. Allora diamo subito la linea a Di Maro. Abbiamo qualche piccolo problema con l'audio, Susi, che subito riusciremo a recuperare.
1: Eccoci,
0: ci siamo.
1: Eccoci qua, dicevo, ci piace tanto questa versione di Sunday Sport perché alterniamo i nostri amici che solitamente sono presenti al telefono la domenica con gli amici presenti invece qui a Di Maro, e in questo caso il collega Gennaro Di Franco di casanapoli.net. Ciao Gennaro.
2: Ciao a tutti, è un grande piacere essere tuo ospite qui oggi.
1: Grazie a te. Tu eri all'interno della tribuna stampa, mi stavi un po' raccontando a telecamere spente, quindi te lo faccio raccontare in diretta, di quello che stava succedendo. Max Allegri non è presente in campo, ci sono alcuni giocatori che abbiamo nominato prima che sono quelli che oggi pomeriggio non faranno parte del test contro la Carrarese. Raccontaci un po' anche qualche aneddoto.
2: Abbiamo visto i giocatori che non giocheranno oggi pomeriggio, sicuramente della partita a questo punto non faranno parte né Santos né Gutierrez né tra virgolette anche il giovane Lucca, che è alle prese con una riabilitazione che sarà breve ma che comunque lo vedrà impegnato per almeno 4 settimane. E poi un nome su tutti, Lindstrom, che è molto osannato dai tifosi qui a Di Maro, c'è chi addirittura spera che resti qui da noi. È un ragazzo che si sta mettendo in luce tanto, che purtroppo ovviamente qui troverebbe poco spazio, però io ci penserei due volte sopra prima di mandarlo altrove.
1: Ah, ecco, vedi, ci sono dei pareri contrastanti in merito, perché proprio per quanto riguarda Lindstrom, noi ne abbiamo parlato bene, noi qui presenti a Di Maro, sempre durante gli allenamenti, come hai appena detto tu, si è messo in luce, poi però durante la partita contro l'Arezzo è stato uno di quei giocatori in ombra, anche perché poi bisogna dire che spesso gli allenamenti tra virgolette ingannano, non hai l'avversario, quindi magari riesci a metterti in mostra, poi invece scendi in campo, trovi la squadra di fronte, Lindstrom di palloni contro l'Arezzo ne ha toccati veramente pochi.
2: Questo è vero, anche se era un Napoli completamente sperimentale, ci sono dal mio punto di vista esperimenti di rombo. Il Massimiliano Allegri vorrebbe smentire un po' tutti su questo fatto del corto muso. Io vedo un Rasmus Højlund non più spalle alla porta ma di faccia alla porta, con un bellissimo rombo dietro che gli potrebbe servire tanto per arrivare a diventare quello che tutti quanti noi auspichiamo e desideriamo, cioè averlo come capocannoniere l'anno prossimo in Serie A.
1: Ecco, beh, magari a questo punto hai nominato Allegri, ti chiedo proprio di lui. È arrivato qui e devo dire è stato acclamato dai tifosi, una reazione anche un po' inaspettata vista la reazione che invece c'era stata precedentemente nei suoi confronti, anzi applausi, cori, veramente atteggiamento positivo verso di lui. I primi giorni è stato un grande osservatore, lo abbiamo visto in campo osservare il gruppo, poi sempre più dentro agli allenamenti, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.
2: Assolutamente sì, e ti aggiungo anche sui fondamentali. Abbiamo visto più volte ripetere gli allenamenti sui calci d'angolo, sulle punizioni, qualcosa che l'anno scorso a questo Napoli è mancato, una miriade di calci d'angolo che poi non andavano a buon fine. E devo dirti, io l'ho chiamato il grande normalizzatore, avere un allenatore che riporta un po' più di tranquillità, non soltanto fisica ma anche mentale, dal mio punto di vista era necessario ad una scolarisca che era stata spremuta fino all'osso dal professore di turno di latino, molto ma molto severo. Siamo passati ad un professore che vuole che gli alunni si autoresponsabilizzino e che diano il massimo, perché dipende anche dal giocatore, non soltanto dallo sprone dell'allenatore. E io vedo Allegri un grande normalizzatore in questo.
1: È una squadra sicuramente molto serena, stanno trasmettendo serenità fin dal primo giorno, serena la squadra, sereno lo staff, sereno il mister, sereni anche a questo punto i tifosi che si stanno fidando del mister. Il calciatore che secondo te, che ti ha colpito di più in positivo ma anche quello che ti ha colpito di più in negativo durante questa prima fase di ritiro?
2: Vabbè, partiamo dal negativo, sicuramente Rafa Marin dal mio punto di vista.
1: Negativo?
2: Sì, non mi è piaciuto tantissimo il suo nel ruolo. Abbiamo bisogno di qualcos'altro, abbiamo bisogno di un difensore veloce. Dal mio punto di vista il Napoli lo sta cercando, al di là delle dichiarazioni di facciata di Manna. anche perché poi Gila ci ha confermato che è stato cercato dal Napoli, quindi è evidente che sapevano della problematica di Buongiorno e sono alla ricerca di un difensore veloce. In positivo ti devo dire, io stravedo per Gutierrez, un ragazzo che dal mio punto di vista ha perso i mondiali per un mancato utilizzo, ma li può riprendere alla grandissima. E poi c'è Santos, ma lì, signori cari, non c'è bisogno di nessuno di noi, c'è qualità cristallina che si vede a occhio nudo.
1: E poi, Gennaro, veniamo al test di oggi, il secondo di questo ritiro, quello contro la Carrarese. Il Napoli ha iniziato questi test subito in maniera forte, no? Contro due squadre che militano in un campionato di Serie B. Contro l'Arezzo non è andato benissimo, ho visto anche un po' di confusione in realtà in campo. Ti aspetti qualcosa di diverso invece oggi pomeriggio alle 18, dopo altri giorni di allenamento con Massimiliano Allegri?
2: Assolutamente sì, Susi, dici bene, vedremo sicuramente dal mio punto di vista qualche cosa di diverso, e lo dimostra il fatto che Allegri non è sceso neanche in campo per guardare la squadra che non farà parte della partita. Evidentemente la stanno preparando da un punto di vista tattico in maniera diversa, anche perché adesso gli impegni si iniziano a far sentire, c'è molta necessità di provare ora, perché adesso le partite non valgono nulla da un punto di vista dei punti, ma dal punto di vista di quello straniero che sempre si cerca in ogni squadra, l'amalgama, è necessario praticamente che queste partite ci dicano dove può arrivare questo Napoli.
1: Tra i convocati del test di oggi pomeriggio, Pasquale Mazzocchi. Io l'ho zoomato proprio letteralmente col telefono all'uscita dal campo contro l'Arezzo. No, l'ho zoomato perché lo vedevo non contento di quella che era stata la sua prestazione, però poi mi è piaciuto tanto l'atteggiamento di Allegri, che l'ha rassicurato, gli ha dato una pacca sulla spalla, proprio quasi a dire non ti preoccupare. Quindi anche l'atteggiamento del mister nei confronti dei calciatori è rassicurante. Poi, tra l'altro, è stato acclamatissimo ieri sera Mazzocchi sul palco.
2: Assolutamente sì, Pasquale incarna l'anima di questo popolo, è una bandiera, un ragazzo che ha vinto lo scudetto con la maglia del proprio cuore, e questo fa la differenza. È ovvio che i napoletani, anche Vergara, se ricorderai sicuramente, nella partita con l'Arezzo ci teneva tantissimo a non perderla, proprio perché loro hanno una responsabilità che è tripla rispetto agli altri.
1: Grazie a Gennaro Di Franco. Lucio, ti cedo la linea.
0: Grazie Susi, dobbiamo volare in pubblicità, poi le ultime notizie dal meteo e poi terza ora di Sunday Sport.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo. Una domenica più instabile su parte dell'Italia per un minimo di bassa pressione in transito in queste ore, forti temporali sulla Toscana e Lazio, aumenterà la variabilità anche sulla Campania nelle prossime ore, con qualche occasionale piovasco non escluso, qualche breve fenomeno anche a sfondo temporalesco, in contesto di grande variabilità. Da domani poi arriva l'anticiclone, sarà una nuova settimana tendenzialmente stabile con cielo sereno, poco nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Eccoci qua, terza ora di Sunday Sport, l'informazione sportiva della domenica di Kiss Kiss Napoli. E insomma, oggi praticamente l'ultimo giorno del ritiro di Maro. Prove di Napoli con la sfida stasera contro la Carrarese alle ore 18, e insomma già si può trarre, come dire, un bilancio, anche se ovviamente molto molto parziale, del lavoro di Max Allegri. Chi ha guardato, ha visto dal campo tutti gli allenamenti di Max Allegri è il nostro Paolo Del Genio, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Paolo.
4: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
3: Allora Paolo, come dire, sgombriamo il campo da qualunque tipo di dubbi. Max Allegri ha provato tattica dal primo giorno che ha indossato la tuta del Napoli ed è sceso in campo lì a Di Maro, sul campo dello stadio di Carciato.
4: Sì, ma stiamo raccontando anche proprio cronometro alla mano di un Napoli che lavora per il, che ne so, per l'80, penso di non esagerare. Per cento, ha lavorato qui a Di Maro per l'80% del tempo col pallone, e col pallone si fa la tecnica e si fa la tattica, non è che si fanno le feste di piazza. Quindi il lavoro è stato tecnico-tattico, 20% aerobico, questa è la proporzione, quindi più lavoro tattico di questo non si poteva fare. Poi può piacere, non può piacere, può andare bene, non può andare bene. Qui sono professionisti ad alto livello, Allegri e il suo staff, è chiaro che lavorano bene, che poi sia la cosa giusta da fare per il Napoli, per questo campionato, ce lo diranno, e per questa stagione ce lo diranno solo le partite ufficiali, però c'è un lavoro molto approfondito anche sulle palle inattive, già hanno fatto sessioni intere sulle palle inattive, ieri annotavo che per esempio, a differenza di come faceva il Milan, dove schiacciava molto sulle punizioni laterali la difesa, qui alza la linea difensiva al limite dell'area di rigore, quindi qualche innovazione c'è, devo dire la verità. Quando ci sono le innovazioni io sono contento, perché alcune cose del calcio di Allegri andavano innovate. Quando non ci sono, tipo l'uscita a quattro dietro un po' statica, spero che poi le aggiorni, perché credo che oramai, se lo fanno tutti e lo fanno tutti quelli che vincono, evidentemente qualche buona ragione ci sarà.
3: Paolo, qualche tifoso che ci ha scritto, ci ha anche chiamato, non era d'accordo sulla difesa a zona sui calci d'angolo, perché poi con l'Arezzo non è andato bene, però su questo mi sento di sbilanciarmi, poi magari sono curioso di ascoltare il tuo parere, e non le aveva proprio provate, però il fatto di sapere che difenda a zona sui calci d'angolo, secondo me è meglio rispetto alla difesa a uomo, e su questo so che anche tu insomma preferisci la difesa a zona rispetto alla difesa a uomo sui calci d'angolo.
4: Ma gli ha detto questo è un emotivo perché basta che si prende un gol, si annullano 3-4 anni e così si impazzirebbe nel calcio se si facesse così. Un gol, due gol, tre gol si possono. L'anno scorso il Napoli, dopo un anno che non aveva preso gol difendendo a zona, e dopo 20-25, ma non mi ricordo, giornate dove non aveva preso gol difendendo a zona, difendendo molto bene il Napoli nei due anni di Conte sulla zona, sui calci d'angolo, mi ricordo, ma tipo tre partite consecutive prese gol, non so se ti ricordi, Lucio.
3: Sì, sì.
4: Capito improvvisamente sta cosa, non significa che uno annulla due anni per una partita, per due partite, per tre partite, men che meno annulla un'idea, un concetto preciso per un gol preso in una partita d'allenamento, un amichevole precampionato. Poi ci sono le statistiche del Napoli che già ci informano bene, poi ci sono le statistiche generali. Lo sapete l'anno scorso chi è quello che ha preso più gol su calci d'angolo degli avversari? È il buon Vincenzo Italiano, allenatore che a me piace molto, però in questo specifico mi piaceva poco perché non cambiò mai fino a fine stagione, lo apportò qualche accorgimento, non cambiò mai pur prendendo un sacco di gol, marcando a uomo. Quindi informiamoci e poi mandiamo i messaggi a chi.
3: Senti Paolo, il Napoli giocherà col 4-3-3. Rispetto al 4-3-3 ci può essere qualche, come dire, variazione sul tema con l'arrivo di De Bruyne, magari 4-3-1-2 che poi spesso è parente del 4-2-3-1?
4: Ma vedi Lucio che ci sono dei 4-3-3 puro si può fare, ma ci sono dei giocatori che poi vanno a guadagnare delle posizioni diverse, perché De Bruyne, Vergara partendo da mezzala sono giocatori che possono e devono andare frequentemente in zona 14 alle spalle della prima punta, e lo stesso deve fare un giocatore per esempio come Giovane, che se viene utilizzato, ma anche Neres eventualmente, ma più Giovane, se viene utilizzato sull'esterno non lo puoi lasciare molto in ampiezza, perché è il giocatore che preferisce venire nella zona centrale del campo. Quindi poi i movimenti i calciatori li possono fare, ecco perché io dicevo che il primo 4-3-3 che abbiamo visto con l'Arezzo è stato un po' basic, e oggi il 4-3-3 basic si consegna al riferimento uomo a uomo che fanno oramai quasi tutte le squadre avversarie, quindi c'è bisogno di fare movimenti e provare ad avere una soluzione difensiva, che per il 4-3-3 è chiaramente quasi sempre il 4-5-1 o il 4-4-2 se alzi una mezzala vicino alla punta per andare a pressare sui due centrali avversari. Il 4-3 nella fase non possesso può trasformarsi in 4-4-2, se gli altri iniziano in maniera diversa può trasformarsi anche quando ti abbassi sotto palla in 4-5-1, ma in fase di proposta restare col 4-3-3 statico non lo fa più nessuno. Qui dobbiamo tornare a Zeman, anche a Sarri,
3: ma Sarri era puro un 4,
4: ma già da Spalletti in poi ricorderai che Di Lorenzo andava al posto di Anghis, andava a fare sovraccarica a sinistra dove c'erano Zielinski e Kvaratskhelia. Ecco, bisogna fare delle cose per poi avere densità da una parte, lato forte, scaricare lato debole, avere densità da una parte, lato forte, per poter andare con tanti uomini in zona palla alla aggressione. Tutte cose che fai più fatica se ognuno rispetta troppo la sua posizione. Questo speriamo che piano piano possa essere introdotto, vediamo già oggi.
3: Paolo, rispetto sì alla qua, però è un po' la parte empirica che mi viene in mente, perché ho fatto tanti ritiri con il Napoli, spesso li abbiamo raccontati insieme quando andavamo lì a Di Maro a guardare tutti gli allenamenti, da Benitez, da Ancelotti, dallo stesso Sarri, quelli che abbiamo potuto vedere. Poi ci sono stati i tempi del Covid, non ci sono stati più, Spalletti. Detto questo, quindi ho una memoria molto, come dire, fotografica, e rispetto a delle sensazioni. Gli allenamenti di Allegri sembrano più divertenti, cioè anche il non addetto ai lavori magari lo segue con più accanimento, perché è come se ci fossero continue partitelle, situazioni di gioco, gol, ed sono più divertenti, anche se te l'ho detto qui è parziale, perché sono gli allenamenti quelli là pubblici che si possono riprendere. La mia è una visione molto parziale rispetto a quello che hai visto tu.
4: Ma allora, diciamo, l'occhio del tifoso, l'occhio dell'appassionato, anche diciamo l'occhio nostro giornalistico, che poi ci proiettiamo sulle tattiche, è chiaro che viene molto più gratificato dagli allenamenti dove c'è il pallone, questo è fuori discussione. Però io aggiungo una cosa, ora facciamo un discorso da addetti ai lavori o pseudotali, ognuno può decidere se siamo addetti ai lavori o ci siamo da soli proclamati tali e non lo siamo. Però secondo me c'è anche un'efficacia maggiore, perché i giocatori comunque l'intensità l'allenano, la parte atletica l'allenano, però la stanchezza viene messa in secondo piano dal divertimento, perché poi anche a loro piace il dribbling, il tiro, il gol. Correre, fare ripetute infinite di giri di campo provoca stanchezza ma poco divertimento, sia in chi assiste che in chi lo pratica. Quindi da questo punto di vista, senza capirne niente nel dettaglio, però dico che se le due strade portano agli stessi risultati, e credo di sì, credo che non sia una discriminante che determina l'andamento di una stagione se fai più aerobica o più tecnica o più tattica, non credo proprio, sinceramente. Sono troppo professionali gli staff per poter commettere errori clamorosi, quindi la squadra più o meno poi durante tutto l'anno correrà, sia se ha corso tanto correrà bene, sia se ha corso tanto nel ritiro, sia se ha fatto un po' meno corsa a secco come si dice, ne ha fatta più col pallone in gioco. Io credo che oramai, visto che poi al di là delle tue, Lucio, sensazioni e preferenze, quelle dei tifosi sugli spalti, se una stragrande maggioranza, e non è una critica a Conte, è una constatazione, se la stragrande maggioranza oramai lavora molto con il pallone e poco a secco, ci saranno delle buone ragioni che inducono tanti staff a scegliere questa strada. Quindi io sono favorevole a questo. Poi semmai, andando nell'aspetto tattico, qualche cosa mi piacerebbe di vederla diversamente, però sul fatto di far prevalere l'aspetto tecnico-tattico sono molto favorevole.
3: E poi permettimi di aggiungere questa postilla, Paolo, dopo due anni molto intensi con Antonio Conte, questo cambio di metodo credo sia positivo per gli stessi giocatori, perché altrimenti poi entravano in un loop di ripetitività rispetto a un tipo di lavoro più noioso.
4: Sì, per questo sì, però io non credo assolutamente che Allegri l'abbia fatto per contrapporsi alle idee del suo predecessore. Credo che l'ha fatto perché è convinto, anche perché poi fila dal punto di vista di quello che lui dice, di come vede il calcio, che si basa molto sull'aspetto tecnico, e chiaramente per l'aspetto tecnico serve anche la tattica, però lui parla molto delle individualità che devono giocare bene tecnicamente, e allora ovviamente serve continua esercitazione col pallone, anche perché per giocare tecnicamente bene bisogna essere completamente dentro la partita, concentrati. Non è solamente il bagaglio tecnico che determina la prestazione tecnica di un giocatore, altrimenti sarebbero tutte partite copia e incolla. Invece qualche volta vediamo giocatori tecnici che incredibilmente sbagliano, quindi evidentemente c'è qualche cosa di mentale, di tattico, che non ha funzionato in quel momento, perché certo non è che il bagaglio tecnico una partita ce l'hai, una partita non ce l'hai. E lui ci lavora molto affinché lo riescano sempre a mettere sul campo nel migliore dei modi. Questa è una peculiarità di Allegri che io apprezzo, devo dire la verità, e quando va sul tattico, che alcune cose secondo me andrebbero più aggiornate, però quando lui punta molto sull'aspetto tecnico, non solo come idea di calcio mi piace, ma mi fa pensare che poi in un organico lui scelga e privilegi molto i giocatori tecnici, e questa è un'altra cosa che piace a tutti quanti noi, amiamo il calcio, amiamo vedere il pallone muoversi bene. Se vogliamo chiudere questo ragionamento con un nome, io farei il nome di Kevin De Bruyne, no? Che certamente in un progetto di questo tipo può diventare, se sta bene, se c'ha voglia, poi tutti e sei ci stanno sempre, può diventare fondamentale per le sue qualità.
3: E poi ci sono alcuni allenatori, e mi viene in mente Carlo Ancelotti, che hanno una sorta di qualcosa in più durante la partita, nella lettura della partita. E detto questo, magari anche con delle mosse che nessuno potrebbe prevedere, ti voglio rilanciare quello che ha detto Bernardo Corradi oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Lui ora che allena la Sampdoria, che è stato l'anno scorso, diciamo, membro dello staff tecnico di Max Allegri, e ha detto: io ne ho viste tante, però credo che Max Allegri sia geniale a partita in corso, perché ha una lettura della partita molto, molto geniale, diversa dagli altri. Questo potrebbe essere anche un aspetto interessante, perché alcune volte, Paolo, le partite vanno in una direzione che tu non hai previsto e devi essere anche bravo con i tempi di reazione.
4: Esatto, esatto, è importante dire questo, il cosiddetto piano gara è bello sempre sulla carta, poi sul campo a volte non lo riesci a sviluppare il tuo piano gara, perché l'avversario ha il suo piano gara che sta prendendo il sopravvento sul tuo, e lì poi serve la mano dell'allenatore. Insomma, la dichiarazione di Allegri sui cambi a me piace molto, poi il finale è un po' naif, se posso usare questa parola che non si usa più tanto, perché lui dice che gli allenatori possono incidere in due modi: con le sostituzioni, e su questo sono d'accordissimo, nel calcio moderno ce ne sono cinque, anzi è fondamentale farle, quindi su questo, se lui è un suo punto di forza, come dicono molti, è una cosa di molto molto positiva. Poi lui aggiunge: quando ho finito le sostituzioni non so che fare, mi tolgo la giacca e faccio quella sceneggiata.
3: Vabbè, però quelle sono quelle risposte che tu già avevi sottolineato, risolvi i problemi con la battuta, non dici niente. Ma
4: no, io mi auguro che sia una battuta, perché non si sa mai, si crede veramente questa cosa, siamo al naif, ecco, ripeto la parola. Invece io credo che sia una battuta, però
3: c'erano due allenatori, te li dico, uno era...
4: Io uso al posto suo queste battute, perché fra la giacca, fra il circo, fra il corto muso, sono cose che oramai gliele sbattono in faccia in maniera critica, quindi la persona intelligente quale io troverei nuovi slogan da lanciare, onestamente, al posto suo.
3: Però poi ci sono anche, come dire, quelle cose scaramantiche. Io ricordo due allenatori che levavano la giacca, quando la levavano è come se la partita cambiasse. Uno era Mazzarri, nel Mazzarri Prime quando stava al Napoli, sì. E poi c'era anche Bucchi, coach Bucchi del basket. Quando levava la giacca noi eravamo sicuri che la sua Carpisa vincesse, e quindi era anche, capito, un rito scaramantico che il pubblico aspettava.
4: Vabbè, ci può stare tutto, il calcio è anche...
3: Piero Bucchi, che ricordiamo, che portò la Coppa Italia con la Carpisa.
4: Sì, sì, no, il calcio è fatto anche di queste cose, per carità. Io che...
3: Quei fluidi magici che il pubblico poi...
4: Io che sono leggermente scaramantico, però prende nettamente il sopravvento nella mia visione della partita l'aspetto tecnico, tattico, statistico, non posso poi dopo dare una rilevanza maggiore a un gesto scaramantico rispetto a delle statistiche molto indicative. Pure tu che vieni dal basket, sì, certo, penso che la vedi così, no?
3: No, è certo, però il pubblico si esaltava, questo me lo ricordo benissimo. Sì. Caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, buona domenica, grazie sempre.
4: Ciao Lucio, grazie.
3: Grazie a Paolo Del Genio, che ovviamente ritroverete in tutti gli appuntamenti settimanali con 442 dalle 18 alle 19 a Kiss Kiss Napoli. Ora però ovviamente vedo Susi con degli ospiti nel suo salotto lì a Di Maro. Susi.
5: Ci sono Lucio, sono qui nel mio salottino, tra l'altro all'esterno piove, però noi siamo riparati, sono in compagnia del collega di Spazio Napoli, Danilo De Falco. Ciao Danilo.
6: Buongiorno Susi, buongiorno a tutti.
5: Danilo, appena è arrivato qui in postazione, mi ha detto: ha parlato il presidente. Ho detto: no, non mi raccontare nulla, dillo in diretta, quindi raccontaci un po' quelle che sono state le parole del presidente De Laurentiis.
6: Ma il presidente comunque ha parlato un po' a modo suo, come è stato anche abbastanza, dopo un po' di pacatezza, ovviamente ha parlato del rapporto col Trentino e poi soprattutto anche però di Max Allegri, che è quello che comunque porta dentro l'entusiasmo, ed è d'obbligo comunque un allenatore che è arrivato due volte in finale di Champions. Tutto il palmares di Allegri lo conosciamo, quindi è inutile ripeterlo, quindi è normale. Poi aveva anche la battuta sul chi non salta Juventino ieri, ha detto, lui ha sorriso, si è divertito, quindi è stato tutto nella norma. Poi ovviamente ha parlato di giovani tifosi allo Storre, e poi anche una battuta sul Trentino, che a questo punto bisognerà vedere poi la situazione con Di Maro nei prossimi anni come sarà, perché c'è comunque il solito presidente, comunque ha fatto un po' il De Laurentiis, lo conosciamo, però ha parlato appunto di come con c'è questo rapporto con il Trentino, se il Napoli poi non proseguirà qui, il Napoli è il Napoli, ce ne faremo una ragione, pazienza, si troverà un'altra sistemazione, quindi anche questa forse è una notizia a questo punto.
5: Assolutamente, sempre diretto quindi il presidente, anche perché questo era l'ultimo anno di contratto con, diciamo, qui a Di Maro, si parlava di un rinnovo di 2 anni, però a questo punto ci poniamo un quesito, chissà se l'anno prossimo ci ritroveremo qui per il ritiro del Napoli.
6: Sì, perché comunque sono parole belle dirette, molto come dicevi tu, il presidente è sempre molto diretto, quindi ha usato comunque delle parole chiare e precise. Poi è vero che anche altre volte comunque abbiamo sentito dichiarazioni non proprio così, magari di questo genere, quindi poi bisognerà vedere, magari adesso sono dichiarazioni estemporanee, poi da qui a un anno ci sarà un altro rinnovo perché sembrava appunto praticamente fatto. Però ci si pone dei dubbi a questo punto, delle questioni, perché ovviamente il presidente ha detto non siamo molto amati qui, questa è la frase proprio che fa capire che comunque il rapporto potrebbe essersi un poco incrinato, poi però potrebbero essere anche delle parole di circostanza, bisognerà vedere poi nel concreto ovviamente.
5: Assolutamente, però comunque parole un po' forti quelle del presidente De Laurentiis, che sicuramente non ha peli sulla lingua. Ti chiedo, siamo all'ultimo giorno di ritiro perché oggi ci sarà il test contro la Carrarese, domani mattina il solito allenamento blando, diciamo, dell'ultimo giorno, poi la partenza per Napoli e la ripartenza il 30 luglio per Castel di Sangro. Ho reso conto che riguarda questo ritiro, che è stato fin dal primo giorno un po' particolare, sia per l'ambiente, perché non abbiamo visto tantissimi tifosi, i tanti tifosi invece sono arrivati per questo fine settimana, quindi presentazione della squadra e per la partita di oggi contro la Carrarese, e poi l'accoglienza nei confronti di Massimiliano Allegri.
6: Sì, diciamo che si è concentrato tutto principalmente ieri, perché appunto, come dicevi, è stato un ritiro abbastanza con l'entusiasmo un po' ridotto rispetto agli ultimi anni. È vero che 2 anni fa si arrivava da uno scudetto, cioè l'anno scorso poi c'era comunque si è arrivato allo scudetto, poi con De Bruyne, tutta la squadra, qui comunque mancano i nazionali, mancano i punti fermi del Napoli come Scott McTominay, quindi era anche forse previsto. Però ieri abbiamo visto un entusiasmo alle stelle, sia per la squadra, per Allegri, al campo c'erano file enormi per entrare agli allenamenti, allo store, quindi comunque si è confermato che durante il weekend il Di Maro si popola di tifosi azzurri. Però sì, è vero, durante tutta la settimana è stato più blando, però se poi dobbiamo parlare invece dal punto di vista del campo, speriamo che almeno oggi questi tifosi che sono arrivati qui vengano soddisfatti con una bella prestazione diversa da quella vista sicuramente con l'Arezzo.
5: Ecco, e veniamo a questo punto alla prestazione di oggi, perché facciamo un passo indietro. Contro l'Arezzo tanti tifosi hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale, però poi la cosa che mi ha sorpresa è stata la reazione, diciamo l'atteggiamento nei confronti di Lucca, perché per Lucca ci sono stati tanti cori, no? Hanno sostenuto il calciatore, strano come atteggiamento rispetto a quello a cui siamo abituati.
6: Sì, l'abbiamo anche sentito invocare il calcio di rigore, volevano farlo tirare a lui addirittura, poi è stato sì uno dei più apprezzati, ma anche ieri durante la presentazione ho sentito comunque un grosso entusiasmo per lui. Che comunque anche questa è una notizia, perché per come si era lasciato 6 mesi fa e tutto quello che poi è susseguito non era per nulla scontato, anzi magari ci potevamo aspettare il contrario. Invece qui a Di Maro Lucca è molto supportato, e chissà che non possa essere buono, perché io credo che lui è un giocatore che caratterialmente ha bisogno di questo, ha bisogno del calore del pubblico, di essere della fiducia dei tifosi, perché ovviamente è un giocatore sicuramente che non è quello che abbiamo visto i 6 mesi a Napoli, perché l'abbiamo visto gli anni precedenti all'Udinese, è sicuramente un giocatore con qualità maggiori rispetto a quelle viste, ma poi se non ha dal suo la piazza, ovviamente Napoli non è Udine, quindi è normale che, come ha detto Manna in conferenza, sta a lui, deve lui dimostrare di valere la maglia del Napoli. E poi ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto noi pazienteremo il giusto, quello esatto. Il giusto, che è stato molto importante, però da parte della società a quanto pare c'è fiducia, quindi è giusto che lui venga. Deve ora capire solo lui stesso di poter valere la maglia del Napoli.
5: E la fiducia sicuramente importante. Ti faccio l'ultima, Danilo, perché poi dobbiamo andare in pubblicità. All'interno della tribuna stampa, se ci fai un po' un recap dei giocatori che sono presenti in campo e che sono stati, perché ormai è terminato l'allenamento, presenti in campo e che quindi non parteciperanno alla partita di oggi, perché ci sono alcuni giocatori che invece contro l'Arezzo sono scesi in campo fin dal primo minuto.
6: Ovviamente oltre agli infortunati Gilmour, Lucca, si è visto anche Beukema, che comunque ha iniziato anche lui un po' a correre, quindi poi c'era Lindstrom, che sono ormai 2 giorni che nemmeno più si sta allenando, quindi questo è più mercato ovviamente che infortuni. Poi abbiamo visto anche Allison, che quindi stasera oggi non dovrebbe giocare a questo punto, perché oggi erano presenti solo quelli che non giocano oggi. Anche gli ultimi allenamenti stesso Allison non si è allenato per in via precauzionale probabilmente, quindi non ci sarà oggi, oltre appunto a Baridò, alcuni ragazzi della primavera. Poi per il resto dovrebbero essere tutti presenti in campo oggi.
5: Grazie a Danilo De Falco, ti cedo la linea, Lucio.
6: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie Susi, dobbiamo volare immediatamente in pubblicità, poi c'è un disco e torniamo.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
8: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoci qua, ben ritrovati. Sunday Sport, vi ricordo che oggi alle 18 si giocherà Napoli-Carrarese dallo stadio Ski.it, arena di Carciato a Di Maro, e ci sarà la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna che ci racconterà le gesta degli azzurri di Max Allegri, e sarà tra i protagonisti del match Giovane che è stato intercettato ieri dal nostro Carlo Alvino, un'intervista molto molto interessante dove l'attaccante brasiliano ha parlato anche del suo impatto con i metodi del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri. Quindi facciamo così, gustiamoci l'intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino a Giovane,
2: in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. La prima domanda che ti faccio è: questi primi giorni di ritiro, qual è il tuo bilancio personale?
3: Buono, io sono felice perché è mia prima volta qua in ritiro con questa squadra che sempre voleva giocare, quindi ovviamente dopo quasi un mese e mezzo di vacanza, è normale che i primi giorni è un po' difficile, sono un po' stanco, però adesso già anche io come squadra e gruppo già è meglio, già fai tutto che quello che mister vuole, quindi adesso mi sento molto meglio fisicamente, anche tutte le squadre.
2: Spesso domandiamo anche ai tuoi compagni la differenza tra gli allenamenti di Conte e quelli di Allegri. Tu l'anno scorso non eri però in ritiro con il Napoli, ma Conte lo hai conosciuto durante la stagione. Ci sono differenze, Giovane?
3: Buono, penso che qualcuno ha differenza. Qualcuno allenatore fa un tipo di allenamento, ovviamente che non ha preso Conte in ritiro perché non era qua, era in Verona, però dopo ha preso lui in gennaio con suo staff, è diverso, è normale. Anche mister adesso fa un tipo di allenamento, Conte faceva un tipo di allenamento, quindi è diverso.
2: Sei arrivato a metà stagione, hai avuto non tante possibilità per mostrare tutto il tuo valore l'anno scorso. Questa può essere la stagione di Giovane con la maglia del Napoli?
3: Ovviamente che spero che sì, però quando è arrivato già sapevo che era un po' difficile, non di giocare, però è normale, arrivato in mezza stagione, anche con la squadra già tutto chiuso, con il gruppo, quindi adesso sono molto molto felice, sono un ragazzo che piace lavorare sempre per migliorare, che piace lavorare per aiutare le mie compagne, quindi spero che questa stagione possiamo fare una bella stagione.
2: Facciamo finta come se io fossi il tuo allenatore, non Allegri, ma il tuo allenatore, e ti dico: dove ti piace giocare? Io da allenatore ti faccio questa domanda, tu cosa mi rispondi?
3: Ah, io mi piace giocare verso la destra, anche come secondo attaccante o più dentro, però quello che mister parla con me e voleva, io faccio senza problemi.
2: Una bella battaglia, una bella lotta con i compagni per trovare poi un posto da titolare, perché c'è una bella concorrenza nel Napoli. Il Napoli ha una rosa forte.
3: Sì, ovviamente nostra squadra è una squadra fortissima, dove c'è tantissimo calciatore top a livello mondiale, quindi questo anche per me è buono perché mi aiuta tutti i giorni di lavorare di più, di fare qualcosa di più, perché è ovvio che sono calciatore, ovvio che voglio giocare, però sì, per me aiuto con il secondo tempo, se inizio la partita, se faccio un gol, se faccio un assist, per me non importa, per me che importa è aiutare le squadre.
2: Con chi hai legato di più in squadra? Con quale compagno hai legato di più? Forse con Alisson perché parlate la stessa lingua, o non solo con lui?
3: No, io adesso, come ha detto, parlo già meglio italiano, quindi parlo con tutti, ovviamente che adesso impegno di parlare anche inglese perché è importante, però sono più con Alisson perché parliamo la stessa lingua, quindi però per me parlo ovviamente con Sam, con Miguel che parla spagnolo, parlo con anche Politano, Spinazzola, Dilo, quindi già adesso già mi trovo bene con tutti.
2: Un po' di napoletano con Mazzocchi lo parli?
3: No, è difficile, così, non è impossibile di imparare, però è troppo diverso.
2: Ma qualcosa la sai di napoletano?
3: Solo aiuto.
2: Sei sulla strada buona. C'è una difficoltà per chi come me racconta le partite, ed è il tuo cognome, perché l'accento c'è o non c'è? Giovane, Giovane, c'è chi dice, io ti chiamo Giovane, poi qualche collega mi dice no, Giovane, in telecronaca, in radiocronaca, vogliamo definitivamente ufficializzare la pronuncia esatta?
3: Bueno, allora, in portoghese la pronuncia esatta è Giovane.
2: Per me è impossibile.
3: Sì, è impossibile perché è diverso, però è normale, anche qua tutti i miei compagni parlano Gio, così già capisco bene, però in portoghese la pronuncia esatta è Giovane, non Giovanni o Giovanne, è Giovane.
2: Quindi possiamo ufficializzare che in radiocronaca, in telecronaca, se ti chiamiamo Gio va benissimo.
3: Va bene, è meglio.
2: E a proposito di radiocronaca e di telecronaca, ricordiamo che domani c'è la Carrarese a Di Maro, ultima partita amichevole, e poi ci sono tre partite amichevoli a Castel di Sangro internazionali. Partiamo da quella di domani. Domani, seppur siamo a luglio, quindi è un calcio diverso, è allenamento, però bisogna insomma far dimenticare poi ai tifosi l'esordio che non è stato dei migliori.
3: Ah sì, adesso sono in seconda partita della prestagione, quindi stiamo imparando tutto che mister parla con noi. Ovvio che domani dobbiamo fare una bella prestazione anche per i tifosi che c'è in Di Maro, anche per i tifosi che segue in TV.
4: È lo stesso,
3: però,
4: è rimasto lui.
3: Siamo tranquilli, domani facciamo quello che mister parla, e spero che usciamo con la vittoria, e dopo così possiamo partire per dopo gli altri ritiri.
2: L'ultima domanda te la faccio su Di Maro, perché mentre noi parliamo qui a bordo campo, alle spalle c'è grande intrattenimento, grande entusiasmo. Avevi mai visto tanta gente per seguire il ritiro pre-campionato di una squadra?
3: Quello che, come ha fatto la prima volta in Verona, adesso qua in Napoli, qua in Italia è diverso, in Brasile non facciamo questo tipo di ritiro, ovviamente che facciamo il ritiro però senza tifosi, quindi anche per me, per essere la seconda volta, per me già è una cosa che vedo che è bellissimo, quindi sempre parlo con Alisson, mamma mia quanti tifosi c'è qua, com'è possibile, fai caldissimo e sempre c'è troppa gente qua, quindi è bellissimo.
2: Forza Napoli?
3: Forza Napoli sempre.
1: Giovane, imparerò anche a pronunciarlo bene, e ricordiamo che l'intervista è di ieri, quindi quando ci sono i riferimenti alla Carrarese, la partita si gioca oggi alle ore 18 e noi come Kiss Kiss Napoli e anche Kiss Kiss Italia la trasmetteremo in esclusiva radiofonica, quindi mi raccomando, Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia trasmetteranno la sfida tra il Napoli e la Carrarese con la voce di Vincenzo Perna. Detto questo, andiamo subito nel salotto esclusivo lì a Carciato, al campo di Carciato, dove c'è la nostra Susi Fiorillo.
5: Rieccomi Lucio, e stavo proprio chiacchierando durante l'intervista con il collega di Tutto Mercato Web, Pierpaolo Matrone. Ciao Pierpaolo.
6: Ciao Susi, ciao Lucio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
5: E parlavamo proprio della partita di oggi, quella contro la Carrarese, una squadra che si è messa comunque in luce nell'ultimo campionato di Serie B. Ci aspettiamo un test diverso rispetto a quello visto contro l'Arezzo?
6: Sicuramente sì, anche perché è una squadra diversa, una squadra che a partire dal sistema di gioco è una squadra diversa, perché 3-5-2 soprattutto non è una squadra in continuità tecnica come lo era stato l'Arezzo, perché l'Arezzo chiaramente veniva dalla promozione con Christian Bucchi, si è andato avanti nel progetto con Bucchi. La Carrarese invece ha cambiato allenatore, è arrivato Gabriele Cioffi nel mese di giugno, quindi un mesetto e mezzo fa cominciato la preparazione, così come l'Arezzo prima del Napoli, quindi evidentemente le gambe gireranno un pochino in più. È una squadra che gioca con un sistema di gioco diverso, 3-5-2, quindi anche tatticamente, qui Paolo Del Genio sarebbe sicuramente felice di quello che stiamo per dire, sarà una squadra diversa evidentemente da affrontare, perché abbiamo visto contro l'Arezzo una squadra molto incentrata al blocco basso, il Napoli, perché appunto l'Arezzo veniva forte a pressarti, mentre la Carrarese è una squadra molto più simile alle squadre di Max Allegri, e quindi bisognerà evidentemente anche alzare un po' il baricentro affinché poi possa scardinare, ecco, la difesa avversaria.
5: E siamo curiosi quindi di vedere gli azzurri oggi in campo. Parliamo anche di quelle che potrebbero essere anche un po' forzate, le scelte di Allegri, perché questa mattina in campo, come abbiamo ricordato, si sono allenati giocatori che non saranno convocati per il test di oggi pomeriggio, quindi una formazione differente rispetto a quella che abbiamo visto pochi giorni fa.
6: Esattamente, mi ha sorpreso vedere Alisson Santos, ad esempio, che è vero che già ieri aveva svolto un lavoro personalizzato, però pensavo che potesse essere abile e ruolabile per la partita di oggi, quindi c'è anche un po' di curiosità per capire chi giocherà da quel lato lì. Contro l'Arezzo abbiamo visto Rao quando è uscito Alisson Santos, quindi vedremo se toccherà ancora a questo giovane, che probabilmente andrà nuovamente in Serie B, oppure se toccherà a Giovane, non giovane, ecco, come ci ricordava nell'intervista rilasciata Carlo Albino, sempre da quel lato lì. È una squadra interessante, quella è una partita interessante, perché appunto si potranno testare un po' di cose. Nell'allenamento odierno abbiamo visto anche il ritorno in campo di Solucca, non me l'aspettavo sinceramente, perché poi 4 giorni fa è stato l'infortunio contro l'Arezzo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ci aveva detto che ci sarebbero volute un paio di settimane per rivederlo, invece l'abbiamo visto subito. Abbiamo visto anche ovviamente questi calciatori non faranno parte della formazione che affronterà stasera la Rese, però sono stati comunque dei segnali interessanti e incoraggianti evidentemente per Massimiliano Allegri. Si parla ad esempio tanto dell'emergenza in difesa, vedere Bökema fare i giri di campo adesso magari potrebbe voler dire anche che i tempi di recupero sono un po' più corti, perché poi su Bökema chiaramente anche Manna si era espresso, ci aveva detto che l'avremmo visto direttamente alla fine del ritiro di Castel di Sangro e non qui a Di Mario, invece evidentemente Bökema sta già meglio e quindi l'abbiamo visto un po' correre.
5: E queste sono tutte notizie positive soprattutto per quello che abbiamo vissuto nella scorsa stagione, che speriamo insomma di dimenticare quanto prima il numero di infortunati, ormai abbiamo perso anche il conto. Un altro giocatore che abbiamo visto in campo, che quindi oggi non farà parte della partita contro la Carrarese, è Lindstrom, questo calciatore che è piaciuto tanto soprattutto nei primi giorni di ritiro. Poi in campo, come abbiamo notato un po' tutti, si è visto ben poco, ha toccato anche pochioni, ma secondo te è una scelta, a questo punto entro un po' anche nel mercato, no? Legata appunto al calciomercato.
6: Credo di sì, perché evidentemente si erano un po' raffreddate le piste che lo vedevano verso la Bundesliga. Noi l'abbiamo apprezzato nei primi giorni di ritiro perché mi sembrava molto centrato e quindi per un piccolo periodo abbiamo pensato che potesse anche guadagnarsi una riconferma. Era stato provato da Allegri come mezzala, però noi lo diciamo sempre, come mezzala il Napoli è completo in quel reparto lì, perché appunto c'è Vergara che ieri ha rinnovato, arriverà De Bruyne, c'è Anguissa, ci sarà anche Scott McTominay, insomma il gioco delle coppie è completo da questo punto di vista, quindi io credo che per ragioni di mercato in questo momento non si sta allenando, anche perché poi non è che abbia dei problemi fisici, l'abbiamo visto comunque palleggiare, giocare, non sembra, ecco, non ha l'ufficio facce come piace dire a noi, non è quello di chi in questo momento ha un infortunio, quindi io credo, immagino che possa essere un problema di mercato, tra virgolette problema, una questione di mercato. Si era parlato molto della Bundesliga, c'era lo Schalke 04, da quello che so io c'è ancora lo Schalke 04, il Napoli vorrebbe cederlo a titolo definitivo, anche perché l'ha detto anche il direttore sportivo Manna, c'è il limite dei 9 prestiti, qualcuno è già andato via proprio con questa formula qui, e quindi vediamo un po' quali strade potrebbero aprirsi, quali piste potrebbero scaldarsi nei prossimi giorni. Ripeto, in Bundesliga piace, questo è poco ma sicuro, lo Schalke però lo voleva in prestito, vediamo se col passare dei giorni poi lo Schalke o qualsiasi altra squadra di Bundesliga poi potrebbe aprire anche ad altre formule che piacciono più al Napoli, cioè il titolo definitivo o quantomeno il prestito con obbligo di riscatto condizionato.
5: E a proposito di mercato e di De Bruyne, che hai nominato poco fa, leggendo le ultime notizie, pare che De Bruyne non sia più al centro dei progetti di Massimiliano Allegri. Noi che insomma sapevamo che era tanto atteso dal mister, è atteso questo confronto, addirittura Giovanni Manna in conferenza ha detto De Bruyne non deve decidere nulla, lui ha sposato il progetto Napoli, ha firmato due anni di contratto con opzione, quindi insomma delle notizie poi che in realtà vanno anche un po' a contrasto rispetto a quello che ha detto il direttore sportivo.
6: Esattamente, noi dobbiamo rifarci sicuramente alle dichiarazioni di Manna, perché dalle parole di Manna traspare una voglia di tenerlo Kevin De Bruyne, che non c'è niente da dire a parte il chiarimento legato poi alle dichiarazioni fatte su Antonio Conte, che però è un ciclo chiaramente diverso adesso con Massimiliano Allegri. Io sono curioso di vedere De Bruyne con Allegri, perché poi Allegri è uno che la tecnica la mette sempre al centro del villaggio. De Bruyne è il calciatore più tecnico, Sava Sandir, di questa squadra, quindi immagino che possa essere comunque sicuramente un giocatore che gli piace, però penso che se non dovesse arrivare un'offerta giusta, poi alla fine della fiera il Napoli potrebbe anche tenerselo. Sappiamo che De Bruyne sicuramente ha mercato nei paesi, diciamo, tra virgolette esotici, penso ad esempio ai campionati quelli un po' minori come l'MLS, quindi si era parlato anche dell'Orlando City in passato, ma adesso credo che la trattativa sia sfumata, anche perché ad Orlando è andato Antoine Griezmann, quindi credo che la star l'abbiano già presa. C'è sicuramente anche l'Arabia Saudita.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli. Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Tutti ben ritrovati da Vincenzo Berna, Napoli Carrarese alle ore 18, infatti è già partita da circa 20 secondi la gara seconda amichevole del Napoli in Trentino. Val di Sole, noi ve la racconteremo in diretta in esclusiva Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, ma tra pochissimo intanto 0-0 tra Napoli e Carrarese e noi ve la racconteremo tutta.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E allora eccoci, terzo minuto di gioco, Napoli Carrarese 0-0. Ancora buonasera da Vincenzo Perna allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato. Adimaro Folgari dà la seconda amichevole del Napoli dopo quella persa 3-1 contro l'Arezzo, e ovviamente adesso le gambe sembrano essere leggermente un po' più sciolte, tant'è vero che il Napoli ha iniziato subito all'attacco. Napoli che quest'oggi schiera Meret tra i pali, Di Lorenzo, Marinucci, Rachmani e Spinazzola per la difesa 4 scelta da Massimiliano Allegri, Anghissà, Lobotka e Vergara sulla linea A3 di centrocampo, e poi Politano e Giovane sugli esterni, ovviamente accanto a Rasmus Højlund. Calcio d'angolo di Politano con un colpo di testa a svettare sugli altri e quindi a rimarcare quella che è un'ottima tenuta difensiva per adesso della Carrarese, con il Napoli che però subito dopo la respinta della Carrarese riprende il pallino del gioco nelle proprie mani e prova a imbastire una nuova azione offensiva. La squadra di Gabriele Cioffi è arrivato sulla panchina della Carrarese proprio adesso, tra l'altro ha iniziato da poco la preparazione, è la prima amichevole per la Carrarese in questo stato di preparazione. Schiera invece Gabriele Cioffi, Bleve, Zanon, Oliana, Ruggeri, Cianti, Cafi, Parlanti, Belloni, con Rubino, Abiuso e Sissé lì davanti. Un match che sarà arbitrato da Terribile di Bassano del Grappa. Il Napoli che riconquista subito il pallone con Giovane, che dovrebbe essersi guadagnato un nuovo calcio d'angolo, stavolta sulla destra. Siamo nel corso del quinto minuto, no, cambia idea Terribile, quindi assegna una rimessa dal fondo alla Carrarese, che dunque sarà rimesso in gioco il pallone da Bleve, che decide di ripartire con i piedi appoggiandosi a Ruggeri. Mani in tasca per Massimiliano Allegri a bordo campo, in attesa di capire se la squadra riuscirà a palleggiare come si augura. Intanto ottima copertura sul rilancio in avanti da parte della Carrarese di Marianucci, per lui sono giorni importanti. Adesso il Napoli palleggia all'indietro con ancora Marianucci cercato da Meret. Siamo al limite dell'area del Napoli con gli azzurri in completo azzurro, maglia azzurra quella del centenario per il Napoli, maglia completamente gialla, così come anche i calzoncini, il calzerotti per la Carrarese. Napoli che prova a risalire il campo, lo fa con Amir Rachmani, cerca la sventagliata verso Spinazzola, di testa la accomoda per Giovane, che prova a proporsi centralmente nell'1-2 con Højlund, che però viene anticipato da un difensore della Carrarese. Carrarese che però nel cercare un rilancio offensivo verso Abiuso trova l'ottima copertura in diagonale difensiva da parte di Politano, e quindi pallone riconquistato verso Alex Meret, che la fa ripartire sempre tra i piedi di Marianucci, che cerca Rachmani. Poi lo scambio tra Politano e Di Lorenzo, che si erano invertiti, uno era venuto ad accorciare verso i difensori, l'altro invece si era proposto in avanti per l'1-2, viene messo a terra, calcio di punizione per il Napoli, già battuto, e c'è un Marianucci addirittura sulla tre quarti della Carrarese. Napoli che, lo ricordiamo, ha iniziato davvero molto molto bene, arrivano bellissime immagini intanto come sfondo, perché addirittura spunta un arcobaleno, visto che qualche pioggerellina è caduta lì a Carciato. Adesso è Lobotka al limite dell'aria, cerca di allargare verso Di Lorenzo, Di Lorenzo va verso Matteo Politano, che sfida nell'uno contro uno Belloni, il cross al centro, Anghissà, colpo di testa alto sopra la traversa della porta, difesa da Bleve, quindi al settimo minuto di gioco la prima occasione per il Napoli con il colpo di testa di Frank Zambò, Anghissà sul cross di Matteo Politano, prima occasione per il Napoli. Napoli che lo ricordiamo aveva sicuramente subito impressionato per la voglia di proporsi in avanti. Vero è, lo ricordiamo, che la Carrarese è un avversario sicuramente di categoria inferiore, che ha tra l'altro iniziato da poco il ritiro, quindi questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioff. Il Napoli forse qualche piccola certezza in più ce l'ha, tant'è vero che riconquista ancora il pallone. Rachmani, sventagliata sulla sinistra per Giovane che la accomoda, poi di destro lascia partire il cross, Lobotka al limite dell'area, non calcia, anzi ritorna sui suoi passi, prova ad allargarla per Matteo Politano sbagliando completamente il pallone per il compagno di squadra. Allora Belloni prova a ripartire, ma il tentativo di andare in verticale verso Sissé, calciatore che è arrivato in prestito dall'Atalanta, ottimo ancora una volta la chiusura di Marianucci, fin qui impegnato ma sempre risposto presente il calciatore che l'anno scorso è andato in prestito al Torino. Adesso ancora Matteo Politano, entra in area di rigore, il sinistro, la traversa! La traversa di Matteo Politano, incredibile il tiro di Matteo Politano sul secondo palo, il classico ormai tiro a girare verso il secondo palo da parte del numero 21 del Napoli, che è rientrato in area di rigore per cercare poi la sortita personale. Traversa per Matteo Politano al nono minuto di gioco, rilancio di Belve, super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente!
2: E rieccoci di nuovo in diretta, siamo nel corso del nono minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese. Amir Rachmani cerca il lancio lungo, sbagliato completamente, fortunatamente rimbalza su Abiuso, il numero 9 della Carrarese, che però non può controllare il pallone, quindi Marianucci lo rigestisce e quindi in questo momento il Napoli sta provando a ripartire ancora dalla propria metà campo cercando qualche soluzione. Non c'è fallo sullo Botka, può ripartire Belloni che in questo momento sembra essere il più in palla. Attenzione ad Abiuso in area di rigore, il destro, il miracolo di Alex Meret che la mette in calcio d'angolo. È bastata una palla persa dal Napoli per favorire poi questo tentativo da parte di Abiuso. Non so se però Alex l'abbia toccata, sicuramente ha preso il palo esterno la palla, comunque gli viene affidato il calcio d'angolo. Decimo minuto, si fa vedere la Carrarese con questo palo esterno compiuto da Abiuso. Intanto c'è Rubino dal calcio d'angolo di testa, proprio Marianucci verso Lobotka che viene affrontato da un difensore, preferisce arretrare, fermarsi e poi ripartire dal capitano Giovanni Di Lorenzo che al piccolo trotto con calma riesce in qualche modo a evitare un pressing da parte di Sissé, a far riordinare la propria squadra e quindi accomodare tre piedi di Amir Rachmani. Ma siamo già nella tre quarti avversaria perché Spinazzola cerca Rasmus Højlund in profondità e all'interno dell'area di rigore, ma viene chiuso da due calciatori, non c'è stato nessuno che gli è andato a dare un appoggio e quindi nel 2-1 durante il raddoppio ha perso il pallone, favorito poi quello che è il recupero da parte della Carrarese. Carrarese che però non riesce a risalire il campo con Parlanti, bene il lavoro di copertura da parte di Vergara che addirittura aveva tagliato il campo, lui che sta giocando da mezzala sinistra, mezzala destra invece Anghissà con Lobotka centrale nel centrocampo a tre di Massimiliano Allegri, addirittura era andato a destra per provare a evitare una ripartenza da parte di Parlanti. Napoli che ha già rimesso in gioco il pallone, Anghissà prova a partire, c'è un fallo su di lui e quindi sulla tre quarti il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione. È stato Ruggeri a colpire il calciatore camerunense e quindi sul pallone ci va Matteo Politano, vedremo se si giocherà con una palla giocata vicino oppure se eventualmente si andrà alla sventagliata all'interno dell'area di rigore. Il pallone è sulla tre quarti ma leggermente spostato sulla destra e quindi magari andando, come si sta creando in questo questo momento ad occupare il settore di sinistra dell'area di rigore, si può cercare una palla, invece no, la si gioca con Spinazzola sulla sinistra che la riceve, va nell'uno contro uno, va sul fondo, prova il cross respinto, ancora Spinazzola, lo affronta Zanon, Spinazzola, il cross, colpo di testa che non arriva da parte di Marianucci, la sfiorata per un soffio, non è arrivato su questo pallone il numero 5 del Napoli, e quindi si salva la Carrarese, che però può semplicemente allontanare, e quindi a quel punto il Napoli recupera facilmente il possesso con Vergara e Marianucci, che in questo momento se la gestiscono tra di loro, e poi si va a cercare il solito Stanislav Lobotka, che si abbassa tantissimo tra i due difensori centrali, Rachmani e Marianucci. Adesso Marianucci sulla tre quarti di sinistra però della squadra avversaria, e quindi ovviamente nell'altra metà campo, ma tutto chiuso, si difende molto basso il l'11 di Cioffi, che nel frattempo osserva da bordo campo all'impiedi, così come anche Massimiliano Allegri. Arrivano poche indicazioni per adesso da parte dei due allenatori. Adesso Højlund, che non riesce a trattenere questo pallone, e allora Abiuso sulla tre quarti, affrontato da Mir Rachmani, che commette fallo e ci tiene terribile a dire ad Amir Rachmani di andarci piano. È arrivata questa scivolata da parte del centrale kosovaro, che con la gamba di richiamo purtroppo è riuscito a colpire anche la caviglia sinistra di Abiuso, che aveva già scaricato il pallone, proprio per questo intervento abbastanza pericoloso sul numero 9 della Carrarese, e quindi terribile per questo, ha voluto richiamare all'ordine quello che è il difensore centrale del Napoli. Adesso lancio lungo della Carrarese, Spinazzola interviene di testa, la accomoda sui piedi di Lobot. Giovane va col cambio gioco benissimo verso il capitano Giovanni Di Lorenzo, che arriva addirittura con la sua sgroppata nella tre quarti avversaria, viene però al piccolo trotto in avanti, Parlanti lo ferma, e quindi il Napoli deve ripartire da dietro con ancora Marianucci. Spesso e volentieri sia lui che Rachmani sono all'interno della metà campo avversaria. Giovane per Lobotka, ancora Giovane che però non controlla bene, e allora la Carrarese intercetta col numero 33 Cafi, sto ragazzo giovane tra l'altro che arriva, pensate, a parametro zero dal Paris Saint-Germain, un ragazzo franco-marocchino che ha scelto però per adesso le giovanili del Marocco, e che la Carrarese quest'anno mette a disposizione di Cioffi, un ragazzo sicuramente molto bravo sia nella mediana che anche per quanto riguarda il ruolo di mezzala. Adesso c'è un fallo su capitan Giovanni Di Lorenzo da parte di Belloni, che lo mette a terra nel corso del 15° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Carrarese, e allora in questo piccolo breve intervallo di gioco, pubblicità.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: 15° minuto di gioco, 0-0 tra Napoli e Carrarese, Napoli che ancora una volta gestisce il pallone, stavolta prova a farlo sulla corsia di destra con Matteo Politano, che però è chiuso e quindi deve ritornare da Mir Rachmani. Marianucci cerca un tracciante per Giovane, ma non vi riesce perché è ottima la copertura da parte della linea difensiva della Carrarese, e poi è l'ennesima volta che Abiuso si guadagna sul centrocampo, sulla linea di centrocampo, un calcio di punizione. È molto bravo questo numero 9 della Carrarese a proteggere il pallone, per adesso il Napoli non gli ha trovato le giuste contromisure per evitare interventi fallosi. Carrarese che però in questo momento si limita a lanciare lungo senza andare a esprimere trame offensive che possano impensierire il Napoli, tant'è vero che la riconquista del pallone è abbastanza veloce. Adesso cercato Rasmus Højlund, sempre in area di rigore, bravo Rasmus Højlund a guadagnarsi al 16° minuto di gioco questo altro calcio d'angolo per il Napoli, il secondo, il primo il Napoli l'aveva battuto dalla sinistra con Matteo Politano, sinistro ad uscire visto che si stava sulla sinistra, invece questa volta Matteo Politano va ad accomodarsi sull'angolo di destra, e in questo caso il suo mancino dovrebbe essere, anzi sarà sicuramente a rientrare. Massimiliano Allegri dà delle indicazioni precise su come andare ad attaccare l'area piccola difesa da Bleve, e allora sta per partire Matteo Politano, la gioca vicino per Vergara che gliela ridà ancora Politano, cerca di rientrare con il dribbling. Smalling, bene però il calciatore della Carrarese che gli si mette davanti, si trattava del numero 77 Parlanti, non lo fa passare, non gli fa arrivare a prendere il pallone e quindi alla fine arriva una rimessa dal fondo per la Carrarese. 17° minuto in corso qui allo stadio comunale Schi.it Arena di Carciato, Adimaro Folgarida, in quella che sarà tra l'altro l'ultima amichevole del Napoli in Trentino, un'amichevole che di fatto chiude un po', se vogliamo, quello che è il ritiro in Val di Sole, anche perché poi domani allenamento al mattino e al pomeriggio si ritornerà a Napoli per poi ripartire dopo 3 giorni per la direzione Abruzzo e quindi Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro. Carrarese che prova in qualche modo a gestire da dietro il pallone, sta succedendo poco in questo avvio di gara, occhio perché adesso c'è Cianti che prova a venire in avanti, pallone al centro dell'area di rigore per Abiuso, bravo Amir Rachmani però a chiudere, chiedeva anche una posizione di offside da parte del numero 9 della Carrarese, non si era alzata la bandierina però bravo Alex Meret poi dopo il rimpallo a intervenire e a mettere il pallone tra i piedi del capitano Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo però continuano i due centrali Rachmani e Marianucci a scambiarsi il pallone finché Marianucci non lo porta dall'altra parte e lo mette tra i piedi di Vergara. In questo momento il Napoli non è riuscito con trame continue a trovare la giusta misura per attaccare la linea difensiva della Carrarese che si abbassa tanto, però ovviamente con la qualità dei suoi interpreti per adesso, soprattutto sulla corsia di destra, con l'ottimo lavoro fatto da Matteo Politano, è riuscito al 7° minuto con un colpo di testa di Anghisa a impensierire Bleve, poi è andato vicinissimo al vantaggio al 9° minuto con la traversa proprio di Matteo Politano con il suo rientro sul mancino partendo dalla destra, entrando all'interno dell'area di rigore, puntando il secondo palo e essendo fermato solo ed esclusivamente dal legno alto della porta difesa dall'estremo difensore della Carrarese. Adesso c'è il Napoli sempre presente all'interno della metà campo della Carrarese, tentativo di lancio lungo di Marianucci per l'inserimento del capitano Giovanni Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore, lancio lungo però abbastanza prevedibile, morbido per un Bleve che con grande tranquillità al 19° minuto di gioco, sempre Napoli Carrarese 0-0, riesce ad anticipare Giovanni Di Lorenzo con un'uscita alta. Adesso Carrarese che gestisce il pallone dalle retrovie con il difensore centrale nonché capitano della Carrarese che per adesso amministra il pallone, ovvero Oliana che poi prova a farsi aiutare dai propri compagni, prova a salire un po' il pressing del Napoli anche nella metà campo avversaria, Napoli che spesso e volentieri però aspetta basso. Adesso Rachmani che però riesce a intervenire all'interno della metà campo avversaria, provava a lanciare direttamente Højlund che però sbaglia il passaggio verso Vergara, ma il Napoli la riconquista e allora è sempre lì sulla corsia di sinistra con Spinazzola. Ci sono pochi compagni liberi all'interno dell'area di rigore, allora si va verso Giovanni Di Lorenzo, cerca il traversone basso anticipato ancora Giovanni Di Lorenzo che però ritrova il pallone dopo il passaggio di Amir Rachmani. Adesso Politano, vediamo se cerca di rimettere in mezzo questo pallone, no, riparte da Amir Rachmani, i due difensori del Napoli, ovvero Rachmani e Marianucci, sono sulla tre quarti della Carrarese e cercano in qualche modo, andando da destra verso sinistra, una sorta di tergicristallo, di mettere un po' in difficoltà il pressing della Carrarese che adesso porta all'ennesimo fallo, stavolta ai danni di Lobotka a effettuare il fallo, è stato Rubino che è entrato non soltanto con le gambe ma anche con le braccia sul centrocampista slovacco. Adesso c'è Giovane sulla corsia di sinistra e poi la cede a Spinazzola, siamo nell'angolo dell'area di rigore, cerca un cross rimpallato, la palla arriva a Giovanni Di Lorenzo che cerca Anghisa di tacco per Vergara al limite dell'area di rigore, affrontato da due, riparte da Mir Rachmani, aggressivo l'undici della Carrarese quando il Napoli passa la tre quarti e quindi a quel punto diventa poco lo spazio per riuscire a trovare delle soluzioni pulite per il Napoli di Massimiliano Allegri. Adesso Anghisa che cerca Matteo Politano che affronta ancora una volta Ruggeri. Matteo Politano non riesce a superarlo e allora ancora da Anghissà. Siamo sulla corsia di destra, si va all'indietro verso Amir Rachmani. Rachmani la riconsegna a Frank Zambò. Anghissà ritrova il pallone adesso. Matteo Politano prova a venire in mezzo al campo, lo cede a Lobotka che con una finta evita il rientro di Sissé, molto attivi nel pressing sia Abiuso che Sissé, i due attaccanti centrali della Carrarese. Ancora Amir Rachmani, cerca tra le fila Anghissà, poi il pallone di Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Højlund, trova Anghissà e poi Vergara, limite dell'area, Vergara il sinistro, rimpallato e il pallone che poi va verso Abiuso che vince un rimpallo su Marianucci, cerca di ritornare Lobotka molto bene, poi qui mezzo errore nel rimbalzo di testa da parte di Lorenzo che poi però è fortunato nel rimpallo con il pallone che termina direttamente tra le braccia di Alex Meret. Super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E ancora 0-0 al 23° minuto di gioco tra Napoli e Carrarese, lancio lungo per Giovane sulla corsia di sinistra, prova a entrare in area di rigore, pallone per Vergara e poi Højlund, la rete del Napoli, Rasmus Højlund, al 23° minuto di gioco, il numero 19 del Napoli, anche con un po' di fortuna, lasciato completamente solo all'interno dell'area piccola dell'area della Carrarese. Giovane aveva visto l'inserimento in profondità da parte di Vergara che subito ha dato il pallone a Højlund, sbaglia completamente l'intervento il difensore centrale della Carrarese e poi Rasmus Højlund la mette alle spalle di Bleve. 23° minuto di gioco, Napoli 1 Carrarese 0 e quindi si sblocca il bomber del Napoli che per adesso aveva sicuramente offerto una buona prestazione offensiva, diventava complicato nel momento in cui la Carrarese andava ad occupare gli spazi molto bacco, il blocco molto basso e quindi il Napoli aveva qualche difficoltà. Appena alzato leggermente il baricentro è arrivato il lancio lungo verso Giovane, ottimo a prendere il pallone, prendere l'iniziativa, subito metterla in profondità per Vergara che si era riproposto in sovrapposizione all'interno dell'area di rigore. È arrivato poi il pallone raso terra per Rasmus Højlund che non ha dovuto far altro che accomodarla ovviamente alle spalle del portiere per l'1-0 del Napoli che quindi a questo punto è in vantaggio per un gol a zero. Siamo ovviamente soltanto all'inizio di questo match, è in corso il 25° minuto di gioco con la Carrarese che cercava una sortita offensiva, un lancio in profondità rasoterra a tagliare la difesa del Napoli che però ovviamente aveva occupato bene tutte le posizioni e ha lasciato scorrere finché il pallone non è arrivato tra le mani di Alex Meret e il Napoli può ripartire, può risalire il campo con i due difensori centrali, Carrarese che prova leggermente ad alzare un po' il pressing ma di fatto ovviamente anche per loro le gambe sono abbastanza pesanti, quindi diventa difficile poi quando hai due centrali così tecnici come Amir Rachmani e Marianucci che tra l'altro giusto per ricordarvelo sta occupando la posizione di centrale di sinistra con Amir Rachmani che invece occupa la posizione di destra come suo solito. Proprio Rachmani mette in pratica quella che può essere una soluzione diciamo che il Napoli di solito attua in maniera costante, ovvero quella di attrarre il giocatore in pressing per poi scaricare su Matteo Politano che cercava una palla lunga in avanti a scavalcare la linea difensiva, non l'aveva capito Rasmus Højlund che infatti si scusa con il compagno, era rimasto fermo e quindi il pallone poi era arrivato direttamente tra le braccia di Bleve. Prova a ripartire la Carrarese, c'è un fallo di Vergara però che mette a terra in maniera abbastanza plateale Rubino che in qualche modo sta provando a mettersi in evidenza. Adesso bravo Lobotka a anticipare invece un avversario e mettere il pallone tra tra i piedi di Matteo Politano, poi c'è una indecisione tra i due giocatori del Napoli, Anghissà e Di Lorenzo, e quindi rimessa laterale regalata completamente alla Carrarese. Altro anticipo da parte del Napoli, palla che però è troppo lunga per Højlund, e quindi la riconquista la Carrarese, che in qualche modo deve provare qualche trama offensiva per cercare di impensierire il Napoli. Per adesso c'è riuscita soltanto al decimo minuto di gioco con un palo colpito da Abiuso, sebbene un palo esterno, con probabilmente deviazione di Alex Meret. Infatti proprio in quell'occasione era stato assegnato un calcio d'angolo, anche se personalmente non so se fosse arrivato oppure no l'intervento di Alex Meretti, che comunque sulla traiettoria c'era. Calcio d'angolo assegnato, e quindi gli assegniamo anche il titolo di miracolo per quello che era stato un tentativo ancora sullo 0-0 da parte della squadra di Cioffi, che in questo momento segue da distanza ravvicinatissima i propri uomini nella fase di pressing, visto che il Napoli è già sulla tre quarti della Carrarese. Il 27esimo minuto di gioco termina in questo momento, siamo entrati nel 28esimo minuto. Anghissà, ottima la sua Veronica, allarga verso Giovane, può andare al cross forte, teso, poi arriva Di Lorenzo che sbaglia completamente il passaggio al limite dell'area di rigore per Matteo Politano, e noi torniamo tra pochissimo. Super Spot.
5: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: 28esimo minuto di gioco, Napoli-Carrarese 1-0, con gli azzurri che sono passati in vantaggio grazie alla rete di Rasmus Højlund, che ha sbloccato il match. Napoli che adesso vede proprio con Højlund lanciare Vergara all'interno dell'area di rigore, ma non c'è riuscito. Poi adesso Giovanni Di Lorenzo messo giù al limite dell'area, e quindi arriva un calcio di punizione. A commettere il fallo è stato Cafi, e quindi proprio lui a dover commettere questo questo fallo, e quindi calcio di punizione per il Napoli. Un fallo abbastanza plateale per Giovanni Di Lorenzo, che aveva preso il pallone con il petto, dice il direttore di gara, mentre lamentavano con la mano nell'intercettare un tentativo di ripartenza da parte della Carrarese. È un calcio di punizione particolarmente interessante questo. C'è Frank Zambò Anghissà, non ci crederete, ma c'è proprio il camerunense sul pallone. Si allontanano tutti, adesso prova ad arrivare anche Giovane. Calcio di punizione che è più per un destro, se vogliamo, visto che è al limite dell'area di rigore ma spostato leggermente sulla sinistra. Intanto si sta chiudendo il 29esimo minuto di gioco, parte Anghissà, il destro, parabola troppo alta, sebbene a giro, e quindi alla mezz'ora nulla di fatto, ancora 1-0 tra il Napoli e la Carrarese in questa seconda amichevole degli azzurri direttamente da Carciato, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva, e come faremo nel corso di tutta questa stagione su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, in una stagione che si sicuramente annuncia come molto ma molto interessante, sicuramente significativa, perché siamo nell'anno del centenario, siamo nel corso di una nuova guida tecnica, quel Massimiliano Allegri che in passato qualche piccola amarezza ce l'ha data, ci ha dato anche qualche momento di gioia da avversario, devo dire la verità. In questo momento però stiamo vedendo un Napoli che, almeno rispetto a quella che è stata la prima uscita stagionale, è sicuramente molto più in palla. Mezz'ora che si conclude, ancora un quarto d'ora più recupero di questo primo tempo di Napoli-Carrarese 1-0, con gli azzurri che stanno gestendo bene il pallone, ma sicuramente in questo momento è una squadra che ne ha di più rispetto alla Carrarese. Lo vogliamo ricordare, è una squadra che ha cominciato da pochissimo il ritiro con una nuova guida tecnica anche loro, quella di Cioffi, e allora è normale che magari per loro le gambe possano essere leggermente più rigide rispetto a quella a quelle degli azzurri. In questo momento c'è una rimessa dal fondo mondo per la Carrarese. A batterla sarà Bleve, che ovviamente non ci pensa nemmeno ad andare con il fraseggio. Si parte subito con il pallone lungo a cercare uno tra Abiuso e Sissé. Nessuno dei due riesce ad arrivare sul pallone. Era riuscito però ad arrivarci Cianti, che aveva cercato eventualmente di mettere, anzi no, Zanon era riuscito a mettere in movimento alle spalle della difesa il pallone, però bravo Amir Rahmani a leggere bene la traiettoria e andare di testa verso Meret. Napoli che però è già ripartito, e allora il pallone per Spinazzola, che nel tentativo di triangolo con Rasmus Højlund non trova la giusta misura. Poi Giovane prova a rimanere il pallone in campo, non ci riesce, e allora arriva questa rimessa laterale per la Carrarese al 32esimo minuto di gioco. Il rilancio verso Abiuso, che però viene chiuso subito da Marianucci. Adesso Anghissà che allarga sulla destra, pallone che si sposta quindi su quella corsia con il capitano Giovanni Di Lorenzo, che però la accomoda centralmente verso Amir Rahmani, che la risposta verso la sinistra, c'è Spinazzola, cerca il tentativo di accentrarsi il nostro esterno difensivo a sinistra, il numero 37. Adesso c'è Lobotka che prova la corsia di destra, Amir Rahmani per Di Lorenzo per Politano. Sale un po' il pressing della Carrarese, allora il Napoli va all'indietro, siamo nel cerchio di centrocampo con Marianucci, pallone per Spinazzola, ancora Marianucci per vie centrali. Amir Rahmani vede un po' di spazio per Matteo Politano, che adesso si fa aiutare da Vergara, che si è spostato sulla destra, e si guadagna una rimessa laterale per una deviazione da parte del difensore della Carrarese. Sarà il capitano Giovanni Di Lorenzo a rimetterla all'interno del terreno di gioco con le mani. Ancora Vergara prova a tenere il pallone, ci riesce, poi tentativo di sventagliata dalle parti di Marianucci, in realtà diventa un passaggio arretrato verso Alex Merette, che al volo la ridà però subito proprio al numero 5 del Napoli. Il difensore centrale, che l'anno scorso ha giocato in prestito al Torino, vede serve Rasmus Højlund sulla tre quarti, ma purtroppo ha troppi giocatori alle spalle e quindi è costretto a ritornare all'indietro proprio dal numero 5. Adesso c'è Vergara, c'è anche la possibilità per lui di un 1-2 con Rasmus Højlund, cerca di allargare verso Giovane, e invece il pallone finisce in fallo laterale. Ancora Napoli 1 Carrarese 0 al 34esimo minuto di gioco. Mamma mia, che erroraccio da parte di un difensore del anzi no, non è nemmeno difensore, il centrocampista Cafi della Carrarese, che è caduto da solo. Lobotka si era preso il pallone perché Cafi è caduto completamente da solo, e c'era vede, inciampa da solo, cade a terra, Lobotka si prende il pallone, lo dà a Højlund, che era solo all'interno dell'area di rigore, e però terribile arbitro di questo match decide che c'era fallo, ma in realtà non era mai possibile questa cosa, perché Lobotka era a 2 metri più o meno da Cafi, che si era accasciato da solo al suolo. E vabbè, può capitare, fortunatamente fin quando capita è amichevole. Attenzione adesso però alla Carrarese, che prova a mettere un po' in difficoltà il Napoli. C'è Zanon sul secondo palo in area di rigore, il destro, e poi sì che non trova la deviazione, ma trova invece l'ottima chiusura da parte di Marianucci, che la mette in fallo laterale. E allora tra pochissimo vi racconteremo ancora tutto quello che capiterà nel corso di questi 10 minuti che mancano, più recupero al termine del primo tempo. Intanto Super Spot.
6: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: E rieccoci, 35esimo minuto di gioco che si sta per spegnere con il lancio dall'altra parte verso Zanon, anzi no, verso Parlanti, no, era Zanon che però viene fermato in fuorigioco. Zanon calciatore tra l'altro molto interessante, una valutazione Transfermarkt intorno ai 2,5 milioni, è attenzionato, pensate, dal Sassuolo, ragazzo comunque molto giovane, a grande corsa, secondo me può crescere bene, può crescere bene e far vedere quelle che sono le sue caratteristiche. Intanto il Sassuolo ci sta provando per questo ragazzo, vedremo se questa trattativa andrà in porto oppure no. In porto intanto non va il tentativo da parte della Carrarese di ripartite, invece Rasmus Højlund entra in area di rigore dopo essersi riconquistato il pallone, calcia però altissimo al termine di questa azione personale, azione personale che a causa dei tanti calci ricevuti addirittura non gli ha consentito di arrivare illeso al calcio, perché ha avuto davvero tante legnate sul mancino, piede preferito dell'attaccante danese, del numero 19, che per adesso sta decidendo questo primo tempo di Napoli Carrarese con il suo gol al 23° minuto di gioco. Poi però fortunatamente Calzerotto rialzato, tutto a posto per Rasmus Højlund, così come tutto a posto anche per il Napoli, che ha rischiato pochissimo, in realtà quasi nulla, soltanto al 10° minuto di gioco il palo colpito da Abiuso, per il resto solo Napoli che oltre al gol di Rasmus Højlund aveva provato ad andare in vantaggio già al 7° minuto con un colpo di testa di Frank Zambò, anche se ha finito alto su assist di Matteo Politano con un cross dalla destra, Matteo Politano che poi aveva colpito una traversa al 9° minuto di gioco. Sale ancora il pressing della Carrarese, Napoli però molto bene in palleggio, riesce in qualche modo a eludere il lavoro della fase difensiva della squadra di Cioffi, fin quando dopo una serie molto ma molto bella di 1-2 con protagonisti Lobotka, Anghissà, Højlund, poi ancora pallone per Lobotka che stava cercando di aggiustarselo per andare verso il fondo e tentare chissà magari un cross, arriva il fallo alle sue spalle e quindi calcio di punizione per il Napoli. Siamo al limite dell'area di rigore, però molto spostati sulla destra, quindi si andrà con un Matteo Politano, il suo mancino che potrebbe andare di prima all'interno dell'area di rigore, anche se lo stesso Matteo Politano chiede a Vergara di avvicinarsi magari per muovere un po' la palla, chissà, per cercare qualche piccola soluzione. Sono 5 i giocatori del Napoli all'interno dell'area di rigore, parte Politano, il cross, colpo di testa di Marianucci, non ci riesce, poi Giovane il cross teso e vediamo un po' se riesce a evitare il calcio d'angolo da Carrarese. No, 38° minuto di gioco, calcio d'angolo per la Carrarese, intanto super spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: E rieccoci, attenzione perché c'è la Carrarese, 39° minuto di gioco, prova in qualche modo dopo un calcio d'angolo sbagliato da parte del Napoli a ripartire con Sissé, fermato da Lobotka con una grande diagonale difensiva. Napoli che era leggermente scoperto, si sia una gran corsa, lui che arriva dall'Atalanta e fisicamente ci sta, il numero 14 della Carrarese si guadagna alla fine una rimessa laterale, poi tentativo da parte della Carrarese di andare all'interno dell'area di rigore verso Zanon, ma il Napoli copre bene e quindi alla fine ci sarà una rimessa dal fondo per gli azzurri. Sta per concludersi anche il 39° minuto di gioco, altri 6 più recupero di questo primo tempo che per adesso vede il Napoli in vantaggio 1-0 con la rete di Rasmus Højlund al 23° minuto di gioco. Sbaglia il Napoli nella costruzione difensiva della palla inattiva e però fortunatamente poi recupera il pallone Vergara. Højlund adesso sbaglia un controllo sul passaggio di Anghissà e quindi regala il pallone alla Carrarese. Siamo sul cerchio di centrocampo, ci si sposta sulla destra verso Zanon che viene chiuso da Leonardo Spinazzola in una delle poche occasioni nelle quali arrivano i compiti difensivi per l'esterno o per dirla tutta, per tutta la retroguardia del Napoli. Adesso è la Carrarese che si spinge all'interno della nostra metà campo al 40° minuto di gioco, in svantaggio cerca in qualche modo di dare una svolta alla propria gara che per adesso è semplicemente si è dimostrata semplicemente una lotta attacco contro difesa. Intanto cerca il gol della domenica, è il caso di dirlo, con un destro a giro da 3 35 metri. Rubino numero 10 della Cararese, tiro ovviamente velleitario che si spegne sul fondo. Napoli che ha già rimesso il pallone in campo, ma Rasmus Højlund non riesce a controllarlo e allora Caffi va a riprenderselo dai difensori centrali, prova a scambiarlo con Rubino che adesso accomoda sul settore di sinistra per invece un compagno di squadra. Si tratta di Parlanti, fallo su Abiuso da parte di Marianucci che è entrato leggermente in ritardo da dietro sul numero 9 della Cararese, fallo che arriva sulla tre quarti, quindi ci sarà un calcio di punizione per la Cararese, trattandosi di tre quarti però al centro, diciamo, del campo, difficilmente si andrà con una soluzione diretta, anche se vedo Rubino sulla palla, quindi chissà che magari non voglia regalarci qualche altro tentativo sovrumano per quelle che possono essere magari le sue caratteristiche. Intanto però il Napoli prova a schierare la barriera agli ordini di Terribile, di Bassano del Grappa, che sta dirigendo questo match. Ovviamente per i direttori di gara dirigere questi match è abbastanza ordinaria amministrazione. Rubino allarga verso Zanon che però sbaglia il controllo, può intervenire Leonardo Spinazzola che cerca Politano, anticipato però di testa da parte di Parlanti, altro calciatore davvero molto ma molto interessante, e quindi fallo laterale per il Napoli. 42esimo minuto in corso, 3 più recupero, vedremo se verrà assegnato un po' di recupero dal direttore di gara in questo primo tempo della seconda amichevole del Napoli a Di Maro, la seconda di 5. Vi voglio ricordare che ovviamente su Kiss Italia e Kiss Napoli seguiremo tutto il ritiro del Napoli, così come tutte le amichevoli che avrò l'onore di potervi raccontare, così come tutto il campionato del Napoli, tutte le coppe le avrete soltanto in esclusiva sulla radio ufficiale del Napoli, e quindi ovviamente anche per noi sarà una stagione davvero molto ma molto speciale. Rubino intanto in questi ultimi minuti, la Cararese prova a farsi vedere un po' in avanti per Zanon, attenzione perché Rachmani aveva anticipato Alex Meretti in uscita, si poteva creare una condizione di pericolo perché Abiuso arrivava sul secondo palo, meno male che è arrivata la copertura in diagonale da parte di Matteo Politano. Super spot.
7: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E quando siamo arrivati al 43esimo minuto di gioco, come dicevamo, c'è la Cararese che in qualche modo cerca di andare in avanti e chiudere in avanti questo primo tempo. Per adesso il Napoli è in vantaggio 1-0. Per chi si fosse messo in collegamento con noi soltanto adesso, il gol è arrivato al 23esimo minuto di gioco, l'ha firmato il numero 19 del Napoli, Rasmus Højlund, con un'azione che però era stata coadiuvata anche da Giovane, che aveva lanciato in profondità all'interno dell'area di rigore Vergara, che con un rasoterra aveva poi trovato l'attaccante danese solo davanti alla porta difesa da Bleve, e quindi a porta sguarnita non poteva che depositarla all'interno della rete. Napoli che però adesso finalmente si fa rivedere dalle parti proprio della porta avversaria. Giovane, limite dell'area, cerca Di Lorenzo all'interno dell'area di rigore per Anghissà, cerca un cross, non arriva, forse un fallo su Vergara. Calcio di rigore per Vergara, la seconda volta che Vergara si procura un calcio di rigore dopo quello con l'Arezzo. Lì c'era più di un dubbio, adesso lo andiamo a rivedere, però la sensazione è che Caffi non prenda il pallone, ma che arrivare per primo fosse Vergara, e infatti è così. E allora al 45esimo minuto di gioco la probabile ultima azione offensiva del Napoli sarà dal dischetto, si presenta il numero 23, il brasiliano Giovane, contro Bleve, parte dal limite dell'area con una rincorsa abbastanza lunga, si sposta leggermente sulla destra, lui che è mancino, una finta e poi il sinistro per il secondo gol del Napoli. 45esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, la rete di Giovane, il brasiliano ha spiazzato con un sinistro ad aprire il piattone verso il secondo palo alla destra del portiere, che nel frattempo si era già lanciato a sinistra, e quindi arriva il 2-0 del Napoli per questo raddoppio meritatissimo. Napoli che nel corso del primo tempo sotto il profilo offensivo ha giocato praticamente da solo e quindi si meritava anche il raddoppio del Napoli, nonostante quest'ultima parte del primo tempo ci avesse regalato una Carrarese un po' più propositiva. Arrivato questo calcio di rigore abbastanza netto per la verità, assegnato dal signor terribile di Bassano del Grappa, che adesso fischia di nuovo il ripristino delle ostilità. Siamo oltre il 45esimo minuto di gioco, lecito pensare che almeno un minuto verrà concesso, altri 30 secondi quindi da giocare per questa prima frazione di gioco. Attenzione perché ci prova a rispondere la Carrarese. Zanon all'interno dell'area di rigore, subito a Spinazzola, prova il cross arretrato, bella la chiusura di Amir Rachmani in allungo per quello che era stato il cross arretrato raso terra da parte dell'esterno della Carrarese. Arriva il calcio d'angolo nei confronti della Carrarese. Adesso c'è terribile che in qualche modo stava dando delle indicazioni al quarto uomo Catalani. C'è già Zanon dalla bandierina, siamo sul lato sinistro della porta difesa da Alex Meretti, il destro per la Carrarese, parte il cross, bene Giovanni Di Lorenzo ad anticipare tutti sul primo palo, ma adesso però c'è Rubino, limite dell'area, cerca il destro, però va a colpire direttamente un suo compagno di squadra. Finisce qui al 46esimo minuto e 25 secondi di gioco di questo primo tempo di Napoli Carrarese 2-0 per gli azzurri.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque finisce 2-0 per il Napoli, questo primo tempo di Napoli-Carrarese, seconda amichevole degli azzurri in Trentino Val di Sole, amichevole che di fatto chiuderà quello che sarà l'appuntamento del primo ritiro del Napoli, poi ci si ritroverà a Castel di Sangro con altre tre amichevoli di calcio internazionale. Intanto quello che possiamo dire di quest'oggi, al di là del gol, 23esimo minuto di gioco di Rasmus Højlund e poi il calcio di rigore trasformato da Giovane al 45esimo minuto di gioco, abbiamo visto un Napoli che ha cercato di muovere molto la palla, un Amir Rahmani che spesso e volentieri ha provato con le sventagliate a tagliare il campo, a cercare Giovane, un Giovane che almeno in termini di controllo e di visione di squadra mi è sembrato davvero molto molto positivo. Troppo spesso abbiamo visto però anche in questa gara Rasmus Højlund lasciato un po' da solo. Buono il lavoro anche fatto sulla fascia destra con il solito trenino formato da Matteo Politano, Anghissà e Giovanni Di Lorenzo. I maggiori pericoli sono arrivati proprio da quelle che possono essere delle giocate a tagliare il campo e quindi eventualmente poi a cercare la prima punta centralmente. Vi racconteremo ovviamente anche il secondo tempo di questo Napoli-Carrarese e allora ci ritroveremo tra poco su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Diretta Azzurra.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: E rieccoci nuovamente collegati in questa serata dove c'è la seconda amichevole del Napoli con gli azzurri in questo Napoli Carrarese che sono avanti per 2-0 con il Napoli che tra l'altro è già ritornato in campo per questo secondo tempo. E allora ve la racconteremo subito questa seconda frazione di gioco.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con... Roma.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque, rieccoci, siamo nel corso del quarto minuto di gioco per questo Napoli-Carrarese 2-0 per il Napoli-Napoli, che in questo intervallo aveva proposto già due cambi, perché fuori Spinazzola, fuori Marianucci e dentro Mazzocchi, che quindi va a fare il terzino di sinistra, e anche Rafa Marin, che invece fa il centrale di sinistra. E quindi queste le uniche due sostituzioni da parte del Napoli. Qualche cambio arriva anche per la Carrarese, che ha fatto entrare Schiavi, Finotto e Pinelli. Queste le scelte da parte di Cioffi, ma è sempre il Napoli però a dominare anche questo avvio di secondo tempo. Giovane entra in area di rigore, lo scambio con Vergara però non si conclude, perché è proprio Schiavi ad anticipare il neo entrato, ad anticipare Giovane e a sparare il pallone quanto più lontano possibile dalla propria area di rigore, tant'è vero che arriva addirittura sulla tre quarti del Napoli. Rimessa laterale che è subito stata messa in gioco da parte del Napoli, a vantaggio di Alex Merete, che deposita il pallone sui piedi di Rachmani, che ovviamente cerca subito però Stanislav Lobotka. Il pallone arriva sulla sinistra verso Mazzocchi, ma va all'indietro per Rafa Marin, che dialoga ancora con Pasquale Mazzocchi. Va ancora Paco, che poi all'indietro per lo spagnolo, che cerca in qualche modo Anghissà. Lancio lungo sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, che di testa tiene in campo il pallone verso Matteo Politano, che però non riesce a tenerlo in campo e quindi di tacco cercava di servire Giovanni Di Lorenzo di nuovo, ma il pallone finisce oltre la linea limitativa del campo. E quindi rimessa laterale che viene battuta da Ruggeri, piccolo campaniere che si alza, e Napoli riconquista al limite dell'area subito il pallone. Lobotka cercava Højlund, ma non riesce a controllare l'attaccante danese il pallone, non riesce però nemmeno a ripartire la Carrarese. Allora sulla tre quarti avversaria Rafa Marin, bellissimo il tracciante verso Giovane, il limite dell'area, cerca all'interno di questa Vergara, che arriva sul fondo, il tentativo di cross, arriva la chiusura, ma non c'è deviazione sul cross di Vergara, che evidentemente ha svirgolato il pallone, che poi non è riuscito a tenere in campo, e quindi si riparte con una palla dalla rimessa dal fondo per quanto riguarda la Carrarese, che intanto ha cambiato anche il portiere. È entrato Garofani al posto di Bleve per questa seconda frazione di gioco. Sissé, uno dei migliori, anche se il migliore in particolare è uscito ed era Abiuso. Adesso Carrarese sul fondo proprio per Sissé in area di rigore. Sissé il destro e il pallone che arriva sul fondo, ma dopo una deviazione da parte probabilmente di Alex Meret. Attenzione, perché ci ha provato il numero 14 della Carrarese su assist di Zanon, che era andato in scivolata proprio sulla linea di fondo, era riuscito a metterla all'indietro per un arrivante a rimorchio Sissé, che di destro ha prima controllato in maniera sbilenca, ma poi ha concluso verso la porta di Alex Meret. Deviazione, quindi ci sarà calcio d'angolo al 52esimo minuto di gioco. La muove la Carrarese, Alex Meret in uscita, e riesce ad anticipare mi sembra il numero 13 Ruggeri, che però lo colpisce subito dopo. Il cross era a mezza altezza, Meret è andato con i pugni, però Ruggeri ha alzato la gamba, lo ha colpito, tant'è vero che terribile, il direttore di gara di questo match ha segnato al Napoli un calcio di punizione. Era stato però temibile il cross da parte di Schiavi, che si presenta a questo match molto bene, evidentemente prima un intervento difensivo pregevole, adesso un ottimo cross all'interno dell'area piccola del Napoli, bello teso, poi bravissimo però Alex Meret ad anticipare tutti. Adesso c'è un fallo di Stanislav Lobotka e allora super spot, torniamo tra poco.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: Attenzione al Cararese, siamo al 53esimo minuto di gioco, sulla corsia di sinistra prova a manovrare con Belloni, adesso ancora in area di rigore Belloni, il cross arretrato, chiude Amir Rachmani che insieme a Politano e Giovanni Di Lorenzo provano ad uscire adesso dopo aver riconquistato il pallone, bello il palleggio degli azzurri, un po' chiuso Anghissà che si fa sfilare il pallone, però poi il rimpallo favorisce Stanislav Lobotka che prova a far ripartire Vergara, addirittura recuperato da Sissé, però si mette con il corpo davanti molto bene Vergara e poi sbaglia ad allargare verso Giovane, tant'è vero che poi c'è Zanon che lo anticipa e si trova a dover prendersi una rimessa laterale perché era stato bravo Vergara in scivolata almeno a deviarla. Adesso c'è il numero 10 Rubino che prova a venire in avanti, Sissé va a terra dopo uno scontro con Rafa Marin che gli dice qualcosa ma si rialza, Sissé allora manovra la Cararese sulla tre quarti del Napoli con il numero 66 Pinelli che è appena entrato, altro nuovo entrato Schiavi che prova ad allargare sulla destra, adesso il pallino del gioco viene in qualche modo accentrato da parte di Rubino, però tutto chiuso e allora ci si sposta sulla sinistra dove Belloni effettivamente in qualche occasione ci ha messo in difficoltà sul finale del primo tempo ed anche in questo inizio di secondo. Ora palla lunga per il tentativo magari di trovare in qualche modo l'inserimento da parte del numero 32 Finotto che si era inserito centralmente, parla troppo lunga e allora rimessa dal fondo. Altro cambio per la Cararese, entra Imperiale e quindi altro calciatore cambiato da Cioffi, mi sembra che sia uscito proprio Belloni che tra l'altro lo ricordiamo è stato tra i migliori in campo insieme a Sissé e Abiuso di questo match, quindi entra anche Imperiale per la squadra di Cioffi che però non riesce a impensierire il Napoli. Siamo nel corso del 55esimo minuto di gioco, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso con Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli, vi ricordiamo che il Napoli è in vantaggio 2-0 sulla Cararese in questa seconda amichevole estiva degli azzurri in Val di Sole, l'ultima amichevole per il Trentino, poi ce ne saranno ben tre all'interno di Castel di Sangro nella seconda parte del ritiro. Attenzione a questo fallo da parte di Giovane, in altre occasioni probabilmente si sarebbe ricorsi al cartellino giallo. La regia ci propone anche la presenza da parte del presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo per godersi questa seconda amichevole del Napoli insieme alla moglie Jacqueline. Intanto la Cararese ha riconquistato il pallone grazie a quel fallo fischiato da terribile di Bassano del Grappa poco fa. Vi dicevo di Napoli in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo, 23esimo minuto di gioco di Rasmus Højlund su assist di Antonio Vergara e poi al 45esimo minuto di gioco c'è sempre lo zampino di Vergara nel raddoppio perché il numero 26 si era guadagnato un calcio di rigore trasformato però da Giovane che adesso va a terra dopo un brutto intervento di un giocatore della Cararese, tra l'altro Rubino della Cararese mette giù anche Stanislav Lobotka dopo già un primo intervento molto brutto su Giovane che vi dicevo ha realizzato il gol del 2-0 proprio alla chiusura del primo tempo e quindi fallo in favore del Napoli, siamo al limite dell'area di rigore degli azzurri però. E pallone che viene gestito come sempre dai due centrali, c'è Sissé che come sempre va a fare pressing, adesso Rafa Marin leggermente in difficoltà si appoggia su Mazzocchi che deve tornare all'indietro per Alex Meret e poi pallone tra i piedi di Amir Rachmani. Vi dicevo nel primo tempo il Napoli più che giocare diciamo per linee verticali ha spesso e volentieri cercato di muovere la palla da un lato all'altro del campo fin quando poi eventualmente non si andasse a trovare uno spazio giusto. Poco fa intanto brutto intervento Samir Rachmani e ottima invece poi la chiusura da parte di un difensore della Cararese sull'inserimento di Giovanni De Lorenzo. Poco fa c'è stato un bel dialogo vivo da parte di Massimiliano Allegri con il con il suo vice, evidentemente su alcune cose studiate ed evidentemente non realizzate benissimo, perché le facce non mi sembravano soddisfatte da parte di entrambi, quindi evidentemente avranno ancora da lavorare su alcuni automatismi che vanno migliorati, anche perché il Napoli è andato un po' più episodico per i gol del vantaggio, anche se comunque lo ricordiamo, la Carrarese è stata letteralmente stretta nella propria tre quarti per quasi tutto il primo tempo, forse magari un po' nel finale aveva cercato di impensierire il Napoli e poi in questo avvio di ripresa, però per il resto è stata quasi un'esercitazione attacco-difesa, attacco del Napoli e difesa della Carrarese, che ha difeso la propria porta in maniera molto ma molto bassa. Adesso sta provando con qualche fraseggio a venire su senza utilizzare i lanci lunghi che invece avevano caratterizzato la prima frazione di gioco. Napoli che invece mostra sempre la sua grandissima sicurezza difensiva, cosa che non era venuta fuori nella gara contro l'Arezzo, che però era leggermente più avanti rispetto alla forma fisica della Carrarese, che lo ricordiamo è soltanto all'inizio della sua preparazione ed è anche all'inizio di un percorso con un nuovo allenatore, mentre invece con il proprio allenatore, ovvero con Cristian Bucchi, l'Arezzo aveva l'anno scorso centrato la promozione in Serie B, quindi determinati meccanismi erano già rodati. Vi dicevo queste informazioni perché per adesso sta succedendo poco o nulla, spesso e volentieri qualche rimpallo a centrocampo, attenzione perché si accascia Højlund, mentre invece prova a ripartire la Carrarese sulla nostra tre quarti. Il Napoli però ritorna molto bene, occhio perché l'azione però si sviluppa sulla destra, cross al centro, la chiusura da parte di Rafa Marin che di testa mette in tuffo il pallone in calcio d'angolo. Si spiegano i due giocatori, Oliana, capitano della formazione della Carrarese, e anche Rasmus Højlund, che aveva ricevuto un piccolo colpo da Oliana che però non l'aveva assolutamente fatto apposta. Siamo nel corso dell'ora di gioco, c'è un calcio d'angolo per la Carrarese dal lato sinistro del Napoli, quindi lato destro della squadra di Cioffi, subito però rimpallato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che però non riesce a indirizzare in avanti il pallone, anzi lo ributta nuovamente in calcio d'angolo. Lo seguiamo, anche questo c'è sempre Rubino a battere, il numero 10 della Carrarese, a battere questo calcio d'angolo. Stavolta la muove la palla la squadra di Cioffi, cerca la sventagliata all'interno dell'area di rigore sul lato sinistro, la torre, la girata e la parata di Alex Meret per noi Super Spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: E dunque la parata sulla girata di ancora una volta il tentativo di Finotto, che sulla sponda molto bella in acrobazia di testa da parte di un compagno di squadra, nella fattispecie Pinelli, era riuscito di destro a girare in mezza rovesciata il pallone verso la porta di Alex Meret, parata però plastica a vantaggio dei fotografi, perché in realtà non propriamente difficilissima. Adesso però la Carrarese ci imbuca molto facilmente con una serie, diciamo, di arrivi sul pallone leggermente in anticipo rispetto ai nostri ragazzi, e quindi è riuscita a risalire il campo con un ottimo fraseggio. Siamo al 62esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, con la Carrarese che adesso trova Sissé alle spalle della nostra linea difensiva, però è costretto a ritornare all'indietro. Altro tentativo di cross all'interno della nostra area di rigore, presidiata benissimo da Rafa Marin, che rimpalla insieme anche a Rasmus Højlund quello che era il tentativo della Carrarese, che però riconquista sulla nostra tre quarti il pallone, prova a muoverlo con Pinelli che si rifugia verso il numero 18 Schiavi, che cerca il cambio di gioco, riuscitissimo sulla destra, occhio al cross, esce Alex Meret, para a terra e riesce in qualche modo a prendersi questo pallone, tutti in maglia azzurra. Alex Meret invece tenuta in verde acqua, quella che è la nuova maglia dei portieri portieri per questa stagione 2026-2027. Napoli che ha riconquistato il pallone in questo 62esimo minuto di gioco e lo muove con i due difensori centrali, Rafa Marin e Amir Rachmani. Poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano, sulla destra, che però è costretto a ritornare proprio dal centrale kosovaro, che adesso la muove verso il centrale spagnolo. Vergara si abbassa per ricevere da Rafa Marin, sbaglia Lobotka nel tentativo di ridargli il pallone, allora si inserisce Rubino. Siamo nel cerchio di centrocampo, il numero 10 della Carrarese si appoggia verso il numero 66 Pinelli, adesso lancio in verticale all'interno dell'area di rigore per il numero 32 Finotto, che sta cercando in qualche modo di aggirare la difesa azzurra andando a occupare lo spazio che c'è tra Rafa Marin e Rachmani per andare all'indietro, però è stato molto bravo Alex Meret nella sua uscita bassa e quindi riconquistando il pallone che il Napoli già gestisce dall'altra parte. Quindi siamo nella metà campo della Carrarese, adesso è il numero 26, ovvero Antonio Vergara, a gestire questo pallone da un napoletano all'altro, perché il pallone finisce tra i piedi di Pasquale Mazzocchi. Poi il lancio lungo a destra di Rafa Marin a cercare Di Lorenzo, che poi trova Matteo Politano, Matteo Politano all'indietro per Anghissà, che la sposta sulla destra per Di Lorenzo, finta il cross e poi ritorna ancora da Frank Zambò Anghissà, che trova tutto chiuso. E allora Mir Rachmani, la sventagliata sulla sinistra, si cambia il gioco, allora si va da Pasquale Mazzocchi contro il numero 72 Zanon, uno dei più positivi della Carrarese. Intanto ottima la sortita offensiva da parte di Lobotka, che però si ferma e la dà verso Giovane. Poi Pasquale Mazzocchi, cross abbastanza tagliato ma anche abbastanza basso, tant'è vero che la Carrarese riesce a intervenire di testa e allora è costretto in ripiegamento difensivo Rafa Marin a riconquistare il pallone messo tra i piedi di Frank Zambò Anghissà. Rafa Marin che adesso cambia sulla destra il fronte di gioco per Politano non trova spazio, allora si appoggia ancora verso Amir Rachmani. Tutta la squadra azzurra tranne Alex Meret nella metà campo avversaria, Pasquale Mazzocchi sulla tre quarti spostati sulla sinistra all'indietro verso Rafa Marin che cerca centralmente Lobotka, si è spostato sul centro sinistra anche Frank Zambò Anghissà per dare una mano, ma la palla finisce ancora verso Pasquale Mazzocchi, non trova spazio nemmeno Giovane che cerca in qualche modo un 1-2 con Anghissà ma si è costretti ad andare verso Rafa Marin. Lobotka, la palla in cassaforte quando è nei piedi del centrale slovacco, adesso Frank Zambò Anghissà, Napoli a piccoli passi, non riesce però a sfondare, allora occhio perché si va all'indietro con Amir Rachmani che è costretto per il pressing da parte del numero 32 Finotto a ritornare addirittura da Alex Meret e ovviamente la Carrarese poi una volta che ha cercato in qualche modo di riconquistare il pallone non è riuscita a continuare nel pressing, le gambe sono ancora pesanti e quindi il Napoli può leggermente piano piano ritornare dall'altra parte. Lancio lungo di Amir Rachmani, troppo lungo per il capitano Giovanni Di Lorenzo che però riesce almeno in qualche modo ad evitare la rimessa dal fondo in favore della Carrarese, ma regala comunque una rimessa laterale. Vediamo dietro la porta della Carrarese c'è un'esercitazione per alcuni calciatori, tra questi ci sono anche poi i portieri Pugliese e Contini per il Napoli che adesso farà una grande rivoluzione perché sono tantissimi calciatori che entreranno sul terreno di gioco, in particolar modo credo siano 7 addirittura, esce subito Stanislav Lobotka e ovviamente come abbiamo visto in questo ritiro Prisco va a prendere subito il suo posto. Ho visto anche Oparetin, Khedira, che tra l'altro non si sapeva se era dato dai partenti, poi alla fine fortunatamente è inserito in lista e quindi gioca. Ho visto Rao o Baretin sicuro, vediamo un attimo chi saranno gli altri. Foloruncio, eccolo qui, Foloruncio che ovviamente entra sul terreno di gioco. Altra sostituzione per il Napoli, sono davvero in tanti a lasciare il campo, lascia infatti il campo anche Giovanni Di Lorenzo, lo fà anche Frank Zambò Anghissà, anche lui lascia il terreno di gioco e quindi girandola di cambi per gli azzurri quando ormai siamo arrivati al 67esimo minuto di gioco. Super spot
4: Caffè Motta, un piacere che chiama.
5: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: E dunque vedremo quelli che sono anche i tanti giovani entrati sul terreno di gioco. Pasquale Mazzocchi che mi va a fare ovviamente adesso il terzino destro al posto di Giovanni Di Lorenzo, lui che era stato sacrificato in una posizione non sua come terzino sinistro in sostituzione di Spinazzola al termine del primo tempo. Occhio perché Baridò cercava di procurarsi un pallone pericoloso, però buona la copertura da parte di rimpettaio numero 18 per Baridò, numero 18 anche per Schiavi che l'abbiamo detto in questa ripresa è entrato e devo dire la verità sta facendo la differenza per la Carrarese. Lancio lungo sbagliato da parte della Carrarese che regala al Napoli una rimessa laterale. Adesso i due centrali difensivi degli azzurri sono Obaretin, che subito rischia, pericolosissimo Obaretin, che si era fatto togliere il pallone rischiando davvero tanto, era l'ultimo uomo e Baroncelli gli aveva tolto il pallone e poteva andare verso la porta. Fortunatamente Obaretin poi se l'è cavata in qualche modo. Dicevo, linea difensiva che adesso è formata in termini di centrali da Rafa Marin e Obaretin, quindi questo per adesso lo schieramento degli azzurri, dei due centrali. Adesso il pallone in profondità, cercato Malik Dira, lancio lungo che però non ottiene risultati, tra l'altro difesa che in questo momento viene formata da Garofalo sulla sinistra e a destra con Pasquale Mazzocchi, giusto per completare quello che è il pacchetto arretrato. Adesso il Napoli sostituisce anche il portiere perché è pronto ad entrare Nikita Contini, che riceve la fascia di capitano da parte di Alex Meret, quindi sarà lui il capitano in questa parte finale del match. Non c'è infatti Milinkovic-Savic perché, come avvisato da parte della società sportiva Calcio Napoli, è indisponibile per un attacco febbrile. A proposito di attacco, il Napoli al 70° minuto di gioco, avanti 2-0 con le reti nel primo tempo di Rasmus Højlund e anche di Giovane su calcio di rigore al 45° minuto, conduce 2-0 al 70° minuto contro la Carrarese in questa seconda amichevole estiva della squadra di Massimiliano Allegri, leggermente rivoluzionata e inevitabile in questo secondo tempo. Resta in campo dal primo minuto per adesso Vergara, che è uno, diciamo, se non l'unico forse, probabilmente è l'unico a essere rimasto in campo in quella che era la formazione iniziale da parte degli azzurri che in questo 70° minuto di gioco che va a concludersi provano a portarsi dall'altra parte della propria metà campo, ma non ci riescono ancora. Tanto fraseggio da parte dei due difensori centrali che per adesso però non trovano le giuste geometrie per poter impensierire la Carrarese. Prova ad avanzare Rafa Marin, trova Vergara che però gli restituisce il pallone. Aveva fatto un buonissimo movimento un nostro calciatore che però non è stato valorizzato da Rafa Marin. Attenzione alla Carrarese che adesso riesce a rubarci palla. Milton Pereira però è stato davvero molto molto furbo a prendersi questo pallone e a riproporre per gli azzurri la fase offensiva con Valic Dira, che cerca di allargare verso Pasquale Mazzocchi e allora sulla destra Baridò, finta il cross, ancora il mancino di Baridò, poi Prisco, limite dell'area sinistro, incredibile, sfiora la traversa Prisco con il mancino dal limite dell'area di rigore. Garofani non può far altro che osservare il pallone quasi come la parata laser di Handanovic, sperando che la palla finisse alta. Infatti è così, a pochi centimetri però dall'incrocio dei pali al 72° minuto di gioco, il Napoli con Prisco, uno dei più giovani di questo match, che alla fine va vicinissimo al terzo gol del Napoli con un mancino davvero molto molto insidioso, e quindi questo ragazzo ancora una volta dimostra di essere davvero davvero davvero molto interessante. Vedremo poi se il Napoli per lui sceglierà un percorso diverso da quello di farlo rimanere. Adesso Milton Pereira e Baridò che provano a dialogare tra loro, poi Vergara che cerca in qualche modo che dire, Garofalo la mette giù, che dire, si rifugia nei piedi di Foro Runcio che allarga poi sulla destra. Pasquale Mazzocchi sfida nell'uno contro uno il terzino avversario, ancora Mazzocchi cerca il cross e poi arriva tra le mani di Garofani questo pallone leggermente morbido. E allora per noi super spot.
6: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
2: E Napoli che in questo momento deve difendersi su un attacco, un tentativo da parte della Carrarese, sbagliano sia Rafa Marin che Pasquale Mazzocchi, attenzione perché c'è Baroncelli in area di rigore, il tentativo di trovare un compagno di squadra con un suggerimento arretrato, però il pallone si pianta lì e il Napoli lo può recuperare grazie a Baridò. Adesso il Napoli riviene o quantomeno ci prova rivenire in avanti con Khedira che amministra questo pallone e si decide di ripartire con comodo nel corso di questo 74esimo minuto di gioco da dietro con Obaretin che poi la dà verso Rafa Marin, il tentativo adesso di spostare verso il fronte di destra il pallone tutto chiuso, allora Rafa Marin cerca la sventagliata verso Khedira sulla sinistra in avanti, svirgola il numero 78 della Carrarese Guercio e allora rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale però battuta assolutamente arretrata perché dalla tre quarti della Carrarese addirittura siamo finiti a Contini che a quel punto rimette tra i piedi di Rafa Marin il pallone, cerchio di centrocampo, stavolta Obaretin che cerca di metterla sulla sinistra verso Garofalo, il numero 2 non trova però Foro Runcio, poi è bravo però a intervenire su questo pallone, un po' meno bravo nel tentativo di servire un compagno di squadra, ma se la ritrova e poi la riperde e allora dà la possibilità alla Carrarese di un tentativo in verticale a cercare Finotto, bravo Rafa Marin di testa a intervenire e a sradicare il pallone e a portarselo in avanti verso Brisco che poi gestisce questo pallone a vantaggio di Pasquale Mazzocchi, siamo sulla corsia di destra, Baridò cerca di venire verso il centro del campo ma affrontato da due calciatori si rifugia in Rafa Marin, Napoli che viene avanti adesso sulla sinistra con Garofalo, tentativo di andare in profondità a cercare Milton Pereira che viene provato in questo ritiro da prima punta, è stato già fatto in più di un'occasione, pallone troppo lungo, finisce sul fondo e allora la rimessa sarà tra i piedi di Garofani per rimessa dal fondo della Carrarese. Manca ancora un quarto d'ora di gioco perché siamo alla chiusura di questo 75esimo minuto di gioco, allontana la Carrarese su un tentativo del Napoli, poi batti e ribatti con il pallone che finisce tra i piedi di Baridò che la rigioca a partire dalla difesa con Pasquale Mazzocchi, il numero 30 degli azzurri, accomoda il pallone sui piedi di Rafa Marina che la sposta a sinistra per Garofano, il pressing da parte della Carrarese, allora si va di nuovo sulla destra con il pallone che viene poi giocato centralmente verso Vergara che riesce in qualche modo a vincere il duello rusticano con due calciatori, poi arriva il fallo di Schiavi e allora sulla tre quarti come reclamato dal numero 26 degli azzurri arriva il fischio da parte di Terribile della sezione di Bassano del Grappa che dà un calcio di punizione al Napoli che probabilmente però visto che siamo molto lontani, Schiavi che tra l'altro è diventato capitano della Carrarese, Napoli siamo un po' lontani dall'area di rigore di Garofani, quindi immagino che il Napoli la voglia muovere, anche se comunque appostati al limite dell'area di rigore dei gialli ci sono ben quattro calciatori. Vergara però la va a dare verso Mazzocchi che allarga verso Baridò non trova spazio, è costretto ad andare centralmente verso verso Prisco. Prisco la allarga dalle parti di Garofalo. Garofalo che prova ad andare verso Varin, che Dira non riesce, però che Dira a superare un avversario, nella fattispecie si tratta sempre di Guercio. E allora rimessa laterale per il Napoli, che va a battere subito con le mani il numero 2 del Napoli, Garofalo. Ancora per che Dira, la da Fororuncio, poi Fororuncio all'indietro verso Rafa Marin. Ci spostiamo sulla destra con Mazzocchi, che viene leggermente anticipato, e poi rimessa laterale con il lavoro di Pinelli in fase difensiva su Baridò, il raddoppio sul fantasista argentino, che ci dà poi la possibilità di andare con una rimessa laterale sempre per Baridò, che cercava il compagno di nazionale Milton Pereira, che però viene schermato molto bene dalla retroguardia della Cararese. E allora Cararese che prova a ripartire, va a vuoto il pressing di Khedira e di Milton Pereira, non quello di Obaretin, che era salito molto bene a chiudere la linea di passaggio della Cararese. E allora Napoli che riconquista il pallone, lo fa con Fororuncio, che allarga sulla sinistra, ancora Garofalo che cerca di venire in mezzo al campo, poi a cercare Vergara, che però viene chiuso e poi commette anche fallo. Quindi al 78esimo minuto di gioco c'è un fallo al limite dell'area però della Cararese in favore della squadra di Cioffi, con occhio perché Vergara resta a terra con il calciatore numero 26, fresco di rinnovo, tra l'altro con la maglia azzurra, che si toccava leggermente il muscolo di dietro della coscia, abbastanza vicino al ginocchio, semplicemente probabilmente una botta nel tentativo di fermare un avversario, che aveva poi causato il calcio di punizione a vantaggio della Cararese. Cararese che adesso in 3 contro 5 prova ad attaccare la nostra linea difensiva, e attenzione perché Baroncelli si era ritrovato il pallone proprio al limite dell'area piccola per calciare verso Contini al 79esimo minuto di gioco, non trova però la sfera e quindi si finisce per la palla che finisce sul fondo, ma secondo il direttore di gara si andava con una posizione di offside di partenza da parte di Finotto, e quindi il Napoli può ripartire con un calcio di punizione dalla propria area di rigore. A batterlo è Nikita Contini, che subito la muove verso Obaretin. Evidentemente però qualcosa non va, forse qualche altro cambio, perché il direttore di gara dice che si deve ripetere, ferma l'azione, e infatti sì, eccolo qua, un altro cambio per il Napoli, l'ultimo dei titolari di questo match che esce, ovvero Vergara, e quindi l'ultima sostituzione per Massimiliano Allegri. E arriva all'ottantesimo minuto l'ultima sostituzione da parte del nostro allenatore. Per noi Super Spot.
4: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
2: 80esimo minuto di gioco, Napoli 2, Cararese 0. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli, in questa seconda amichevole estiva del Napoli, quella che chiude di fatto il ritiro di Di Maro Folgari, da chissà che non lo chiuda definitivamente, perché poi ultimamente si è parlato molto di quelli che devono essere poi i rinnovi a proposito di questo ritiro. Vergara che è uscito e continuano a monitorare quello che è il problemino alla coscia sinistra. Non mi sembra di aver individuato però un sostituto di Vergara, vi dico la verità, la mia sensazione è che il Napoli sta giocando in 10 uomini in questi ultimi 10 minuti di gioco più recupero che mancano al termine di questa amichevole tra Napoli e Cararese 2-0. Non mi sembra di vedere uomini nuovi, perché attualmente abbiamo Nikita Contini tra i pali, quello sicuramente, poi possiamo sicuramente vedere Mazzocchi, Rafa Marin con Obaretin Zeppelin e anche con Garofalo per quanto riguarda la linea dei difensori, centrocampo dove il Napoli in questo momento sta proponendo Prisco che fa da baricentro insieme a Foloruncio, e attenzione perché adesso c'è Ubaretin che prova a venire in avanti, è entrato Rao, quello lo vediamo adesso. Baridò che si propone sulla corsia di destra, cerca e trova Pasquale Mazzocchi che però gliela ridà ancora Ubaretin, che prova a mettere in movimento proprio compagno di squadra, ovvero Prisco, poi Mazzocchi 1-2, riesce ad andare via, ancora Prisco si appoggia verso Baridò ancora, prova a venire in avanti e il pallone finisce tra i piedi di Garofalo che l'allarga verso Chedira prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, non ci riesce. Foloruncio, ancora Prisco per Baridò, bellissimo il pallone per Chedira, il destro di Chedira all'83esimo minuto di gioco, ma tutto fermo perché c'era fuori gioco, quindi 83esimo minuto, resta fermo sul risultato di 2-0 il match tra Napoli e Carrarese. Io ancora mi sto interrogando perché Rao continua a non vederlo. Sì, il Napoli, ragazzi, sta giocando praticamente 4-2-3 in questo momento, 4-2-3 per gli azzurri. È abbastanza strano, cioè sono Foloruncio e Prisco molto, molto vicini, Milton Pereira che fa la punta centrale e Chedira con Baridò che invece gli vanno all'esterno. Evidentemente si chiede anche un po' di sacrificio in più sia a Chedira che a Baridò, anche perché il Napoli poi difende di fatto con un 4-4-1. Colpo di testa adesso di Rafa Marin su un tentativo di cross da parte della Carrarese. Poi Prisco prova a liberare, ma il pallone finisce preda di un calciatore della Carrarese. Baridò forse insiste un po' troppo nel tentativo di mettere in difficoltà Pinelli, tant'è vero che la rimessa laterale per la Carrarese era abbastanza ovvia, forse una spinta di troppo da parte del trequartista argentino. Comunque la Carrarese ha già rimesso in campo il pallone, siamo all'84esimo minuto di gioco, Napoli 2 Carrarese 0, Carrarese che viene in avanti con Romani cerca il fondo, Baridò lo segue e riconquista anche il pallone. L'avevamo detto, un po' di sacrificio in più per questi calciatori che sono di qualità, ma che con Massimiliano Allegri, se vogliono dimostrare di valere la maglia azzurra, devono anche saper difendere. Adesso Prisco prova a mettere un po' di ordine, ma non c'è spazio. Allora Pasquale Mazzocchi, Baridò, addirittura un raddoppio su di lui al limite dell'area di rigore, poi Prisco riesce a trattenere il pallone a sé, ma questo era un fallo abbastanza inutile tra l'altro da parte di Prisco, però ci sta in un amichevole, soprattutto quando si è in inferiorità numerica. Lo ricordiamo, Napoli che ha fatto uscire Vergara a scopo precauzionale per un leggero infortunio alla coscia sinistra, per non rischiare lo si è tirato fuori, ma non è entrato nessuno però al suo posto, quindi Napoli in sofferenza, in 10 uomini in questa ultima parte di gara, 5 più recupero ancora da giocare, Napoli 2 Carrarese 0, Carrarese che viene in avanti, un sinistro dalla distanza da parte della Carrarese neutralizzato dalla nostra linea difensiva e poi pallone che per un rimpallo finisce tra i piedi di Nikita Contini che poi lo deposita in quelli di Ubaretin. Il Napoli prova in qualche modo adesso a ritornare ad attaccare la linea difensiva avversaria, sebbene in inferiorità numerica e sebbene in vantaggio di due gol, però ovviamente in tutte le amichevoli per campionato il Napoli deve provare qualcosa di diverso e anche queste situazioni possono aiutare alla crescita e anche alla valutazione da parte di Massimiliano Allegri di quelli che possono essere gli uomini a sua disposizione. Nikita Contini non vuole buttare il pallone, allora trova Foloruncio che allarga verso Rafa Marin che però non trova il lancio giusto, allora preferisce ritornare da Foloruncio, lancio lungo stavolta sulla corsia di sinistra in avanti verso Chedira, pallone però troppo lungo per il calciatore che l'anno scorso ha vestito sia la maglia del Sassuolo che anche quella del Lecce nella parte finale della stagione, non riesce a controllarlo, rimessa laterale per la Carrarese che l'ha già rimessa in gioco, tentativo di andare in avanti verso un indemoniato Baroncelli che si guadagna una rimessa laterale, per noi l'ultimo super spot.
4: Caffè Motta, un piacere che chiama.
5: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: 87esimo minuto di gioco che comincia in questo istante. Allora, tre più recupero ancora da giocare per il Napoli in questa amichevole in Trentino Val di Sole, con ancora tanta luce presente tra le montagne lì a Carciato, e la Carrarese che in questo finale di gara prova in qualche modo a cercare il gol della bandiera. Molto importante sarebbe rimanere con la porta inviolata, perché sebbene la Carrarese abbia iniziato questo nuovo percorso con Cioffi soltanto adesso, e quindi abbia iniziato da poco quello che è il suo ritiro, questa è la prima uscita stagionale per la squadra di Cioffi, è anche vero che il Napoli ha bisogno di certezze. Riuscire a portarsi a casa un risultato senza subire gol, quindi con il cosiddetto clean sheet, metterebbe di buon umore Massimiliano Allegri, che sappiamo essere un grande appassionato di clean sheet, e allora speriamo che possa farlo. Intanto all'88esimo minuto di gioco c'è un fallo sulla corsia di destra a vantaggio della Carrarese, che prova a mettere il pallone in mezzo, il colpo di testa di Rafa Marin che va più alto di tutti e mette il pallone direttamente sul cerchio di centrocampo, recuperato però ancora dalla Carrarese, e allora lancio lungo ancora sulla destra per il nuovo capitano Schiavi, che trova poi sul fondo una proposizione da parte di un compagno di squadra. Adesso Pinelli, ancora un cross arretrato, e il destro da parte di Schiavi, anche in questo caso velleitario, ha colpito la palla da sotto verso l'alto, e quindi si è alzata lontanissima dalla porta difesa attualmente da Nikita Contini, che nel secondo tempo ha sostituito Alex Meret, tra l'altro si è preso anche la responsabilità della fascia, avendo lui rispetto agli altri ovviamente anzianità di servizio rispetto agli altri, che lo sappiamo essere calciatori che comunque o provenienti dal settore primavera del Napoli o eventualmente non avendo lo stesso percorso azzurro del portiere, che ormai da tante stagioni accompagna quelli che sono i titolari e mi verrebbe da dire anche le riserve. Nikita ha avuto davvero poco ma poco spazio, però è un grandissimo grandissimo professionista. Carrarese che prova a venire in avanti, un minuto e mezzo al termine del match, poi vedremo se ci sarà recupero, anche perché la girandola dei cambi è stata davvero incredibile, lo sappiamo, nelle amichevoli di solito sono davvero tante le sostituzioni che si vanno a susseguire, ecco, non mi veniva la parola quindi diciamo che probabilmente almeno un minutino e mezzo, due minuti potrebbero esserci. Intanto comincia l'ultimo giro di lancette, perché inizia il 90esimo minuto. Cioffi fa entrare altri due giovanissimi sul terreno di gioco, e quindi modifica ancora la sua Carrarese in quest'ultimo minuto di gioco che ci separa dal termine del match, con il lancio lungo da parte di Nikita Contini, che supera il centrocampo, ma ci arriva prima un giocatore della Carrarese che non può far altro però che colpirlo di testa e rilanciarlo verso la metà campo azzurra, dove però era pronto Rafa Marin, che trova poi Baridò che con un no look serve ancora Rafa Marin, e poi Prisco che la allarga attraverso Foloruncio verso Khedira. Anche in questo caso il lancio di Foloruncio era troppo lungo, stavolta però Khedira di testa riesce a tenerla in campo e il Napoli si guadagna una rimessa laterale in zona offensiva. Siamo nel corso del 90esimo minuto di gioco, altri 10 secondi e saremo al 90esimo, alla parte finale di questo appuntamento con la seconda amichevole del Napoli di questo precampionato. Prisco che trova in qualche modo Rafa Marin, che non era riuscito a controllare, ma riesce a sbrogliare il tutto Foloruncio, e poi Mazzocchi e Baridò non si capiscono e regalano una rimessa laterale alla Carrarese. Due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara terribile di Bassano del Grappa, con la Carrarese che prova a risalire il campo sulla corsia di destra, sbaglia però stavolta Schiavi, probabilmente il suo primo errore di tutta la partita, pallone troppo lungo per Romagnoli, e quindi rimessa laterale per il Napoli. Un minuto e mezzo al termine di Napoli-Carrarese, 2-0 per gli azzurri, le reti tutte nel primo tempo con Rasmus Højlund al 23esimo minuto e al 45esimo minuto su calcio di rigore di Giovane. Napoli che nel primo tempo era riuscito anche a collezionare un'azione bellissima da parte di Anghissà e anche una traversa per Politano, così come l'unica occasione del secondo tempo, un tiro dalla distanza da parte di Prisco alto oltre la traversa. Napoli che con Baridò aveva provato a lanciare Milton Pereira in area di rigore, però aveva sbrogliato in fallo laterale la Carrarese, fallo laterale che è stato battuto dalla squadra di Cioffi, ma dalla squadra partenopea, pardon, ma il Napoli alla fine decide di andare verso Nikita Contini, che non ha nessuna voglia di battere lungo, anzi di far terminare questa partita così, perché mancano soltanto 30 secondi, la Carrarese non va nemmeno a pressare, ovviamente Contini continua a giocare corto verso Rafa Marin, ancora 20 secondi sul cronometro. Io a questo punto fossi terribile fischierei, anche perché pure Prisco, che adesso si prende il pallone, non ha voglia di accelerare. Adesso il Napoli però va leggermente più in avanti, si avvicina almeno un po' alla linea di centrocampo. Terribile già il fischietto in bocca, sbaglia la combinazione Folorunscio con Garofalo e direi che si potrà concludere qui, visto che sono terminati i due minuti di recupero concessi da Terribile. Ha già il fischietto in bocca, come vi dicevo, e allora termina qui questa seconda amichevole del Napoli. E allora Napoli batte Carrarese 2-0.
4: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Vince il Napoli 2-0 con la Carrarese e chiude così questo ritiro in Trentino Val di Sole con un successo. Era arrivata una sconfitta, tra l'altro, così come era accaduto anche l'anno scorso, con due reti di stacco da parte dell'Arezzo. Invece finalmente è arrivato un successo, perché al di là, è vero, non si guarda mai nelle amichevoli quello che è il risultato, però il discorso è diverso se ti porti a casa il successo oppure no. Quindi fa piacere di avervi raccontato questa vittoria del Napoli. 23esimo minuto di gioco del primo tempo, l'aveva sbloccata Rasmus Højlund, l'imbucata di Giovane per Vergara all'interno dell'area di rigore, poi l'assist con un rasoterra da parte del talento numero 26 degli azzurri e poi anche il raddoppio da parte di Giovane su calcio di rigore procurato proprio da Antonio Vergara al 45esimo minuto di gioco, quando ormai eravamo al

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alla
1: bueno,
0: notte,
1: bueno.
0: No?
1: Tu sai che Miami hace siempre calor.

0: venite da queste parti, veniteci a trovare. Siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa, los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropicale, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropicale, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bel programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, no, e mi gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo ad ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, i cubani, i venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Nos vamos con el colombianísimo

0: solo è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callado.

0: ragazzi, questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Mi hermano, salutiamo Miguel.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, venuteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro,
0: claro. Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.
2: Por

0: non tienes che llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante
0: decir...
1: persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Química.

0: Madonna!
1: Infatti, ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. E alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: merengue.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Birilubina, una delle canzoni mie preferite.
0: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
0: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà 2 metri.
0: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
0: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
0: julio y agosto.
1: Julio y agosto.
0: Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
0: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
0: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo.

0: ¿ok? ¡Puerto Rico!
1: ¿Cómo va?
2: Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del Gran Combo del Puerto Rico.
1: Sì, Nueva York.
3: Veramente è stata una bellissima canzone,

0: Vegas, che lì uno qui a
1: Miami. Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista, con suono da Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne ha approfittato poi un grandissimo

0: L'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta Momento Latino, ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saludo. Io me acuerdo que ella vino cuando yo a mis inicios de DJ en el 90 con el 89 estaba el Tropicana de Cuba, también trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo, Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia. Ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamérica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona.
0: Una bellissima battuta.

0: caldo. Abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, vado, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa? Io vedo la mujer.
0: La mujer, bene, appena finisce la classifica cosa farai? La prima cosa? Farai un tuffo a mare oppure

0: Bari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico. Ecco, oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina. Siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione.

0: come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza? No, diciamo noi in Italia, siamo da, tu invece come ti
1: vesti? Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Bellissima, che mamacita sta passando. In napoletano io le dice bonanza.
0: Bonanza, ma questo è un po' in romano, chiaramente, non tanto in napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino, noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto quello che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con

0: torna il Pavarotti della salsa, torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo.
1: Bellissima persona, io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili, perché

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.